0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ah, che voglia di cantare questa sera. Ma cosa vedo laggiù? Così tu sei il famoso microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Musica. Io campo da musica. La mia discreta musica. E musica per voi. Musica. La uso per ballare. La scrivo per cantare. E questa è musica per voi.

Grazie a questo letto vuoto io ci penso spesso, non c'era niente di meglio.

contro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, cominciano i silenzi della sera. E 20 feste e 20 gente in casa,

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Uno sguardo che rompe il silenzio.

le braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

Vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo. Vorrei che ti trattasse bene, che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come

con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Buona domenica, amici all'ascolto. È una di quelle giornate che profumano d'estate, di libertà. C'è chi sta raggiungendo il mare, chi cerca un po' di fresco tra le colline e chi semplicemente si gode qualche ora di tranquillità. Ecco, io un attimino che sto cercando di aggiustare la mia voce, sto cercando di aggiustare la mia voce, di mettere un po' a punto le cosine qua, e quindi ogni tanto farò una di queste piccole pause. E quindi stavo dicendo, ovunque siate, in viaggio, in spiaggia, in terrazza, perché no, o al lavoro, grazie per essere sempre qui con noi. E da questo momento, per tutta la mattinata, per tutta la giornata, credo che dovrebbe venire anche pomeriggio il nostro Niccolò, che ieri sera ha avuto una cerimonia, quindi chissà, questa mattina forse sarà a pezzi, forse non ha trovato la strada, non lo so. Ecco, comunque ci dovrebbe essere anche lui pomeriggio, poi ci sarà dopo di me Emanuele Bellicci, e quindi vi faremo compagnia anche oggi, con tanta buona musica, con informazioni, con qualche curiosità e il piacere di stare insieme. Mettetevi comodi, al resto pensiamo noi. Ma non vi ho detto che sono Gianni Chinesi, non vi ho detto lo 0744 40 25 01, il numero qui alla radio. E non vi ho detto che siamo tutti belli, questa mattina è una cosa pazzesca, quindi ho incontrato poche persone, ma tutte belle. E questo mi mette euforia, mi mette un po' di allegria.

eccoci qua tra gli applausi, almeno li facciamo prima, così dopo se ci meritiamo qualche altra cosa. No, sto naturalmente scherzando. E intanto sto cercando il brano che mi ha chiesto il buon Marchetto. Marchetto è sempre il primo qui tra noi e ci ha chiesto questo brano di, naturalmente, di Antonello Venditti. Io da quando conosco Marchetto, eccolo qua, sicuramente sarà lui, ma sta in ritardo. Eccolo, e quindi non lo so, comunque il telefono già sta squillando. E mandiamo il brano che ci ha chiesto Marchetto, e con un saluto a lui, a nonna Lilli, a Romina, Roberta e l'altra Romina, il suo grande amore. Eccolo qua, lo mandiamo subito. Sarà.

E questo è il primo brano che mandiamo oggi, naturalmente richiesto dal nostro Marchetto, per nonna Lilli, per Roberta e per Romina, e poi naturalmente anche l'altra Romina, che è il suo grande amore, Marchetto, sei forte.

0: Sara. E Marchetto questa sera poi ha organizzato anche una cenetta con i miei colleghi. Bravo Marchetto. In quel, nel suo paese, là. Perché c'è una sagra o c'è una festa, non ho capito bene, comunque sia. Intanto vi auguro anche buona serata. Eccoci qua. Allora, dopo questa Sara, richiesta dal nostro Marchetto per Nonna Lilli, Roberta e le due Romine, un altro grande amore, andiamo con.
1: Che cominciano le fere quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
1: Torni sempre al tuo paese!
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27ª festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Tempi confermati anche dal premier pakistano, mediatore centrale del negoziato. Ma da Teheran è arrivata una frenata improvvisa. Le autorità iraniane giudicano i tempi non maturi e chiedono ulteriori verifiche sul testo. Intanto sentiamo che cosa prevede il memorandum d'intesa secondo quanto trapelato finora. Il servizio di Alessio Galea.
6: Stop immediato alle ostilità, revoca del blocco navale americano e riapertura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. Divergenze sul nodo dei pedaggi, secondo gli Stati Uniti, non ci saranno, mentre l'Iran afferma che saranno dovuti. Ma il capitolo più controverso resta il dossier nucleare. Secondo l'Iran non è incluso nell'attuale memorandum, mentre Washington afferma che la bozza prevede il completo smantellamento del programma nucleare iraniano e la distruzione delle scorte di uranio arricchito. Altro scoglio è il cessate il fuoco in Libano. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo. Gli altri punti prevedono la sospensione delle sanzioni contro l'Iran e il piano di ricostruzione per 300 miliardi di dollari. Tra i 14 punti della bozza anche lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati, comodi da definire.

0: opposto nel pomeriggio è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali, e poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso, i corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
0: A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, non emerge alcuna traccia delle 2 sorelle fuggite nella notte dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Le indagini, coordinate dalla procura di Sulmona, si stanno concentrando sulla complessa situazione familiare. Dopo anni in comunità e la revoca della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori, la potestà era stata restituita al padre appena 2 settimane fa. Cresce il sospetto che non si tratti di un allontanamento volontario. Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia, il Qatar ferma la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare. Carlo Ancelotti non perde il suo tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile, ottenuto nella partita di cartello di queste prime giornate del Mondiale contro il Marocco, campione d'Africa e 4° nello scorso torneo iridato. I verdeoro faticano per tutto il match, vanno sotto al 21° per la rete di Saibari e ringraziano la prodezza di Vinicius al 32° per l'1-1. Finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar, elvetici avanti con un rigore di Embolò, non sfruttano la gragnuola di occasioni per il raddoppio e al 94° incassano il gol di Kouki che consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta un gol di McGinn per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Vincenzo Montella, Iran Kunda al 27° e Matt Calf al 75° siglano il 2-0 per i Socceroos. Stasera entrano in scena Germania e Olanda rispettivamente contro Curaçao e Giappone.
0: Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. È tutto per ora, a più tardi.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Eccoci qua. E andiamo con la nostra musica. Cioè le auto scorrono verso spiagge, le biciclette prendono la strada di collina. E ne ho viste, eh? E quindi la domenica sta entrando nel vivo. Bentrovati allora, amici ascoltatori. Mettetevi comodi al volante o sotto il sole o perché no? Abbiamo preparato una bella colonna sonora per questa mattina.

è sotto questo sole, ragazzi. E ancora non è estate, manca ancora circa una settimana, eh? Però è bello pedalare, è bello stare sotto il sole.

però mette carica, dai, questo, questa base musicale, questo, questa canzone, queste parole ti mettono la carica giusta per oggi. Però meglio andare con la moto, eh.

Comunque sarebbe meglio rubare un'isola e starsene lì buoni buoni fino a settembre, perché no? Quindi sarebbe meraviglioso.

Anch'io voglio rubare un'isola. Perché no? Perché no? Farò un corso da pirata poi e poi prenderemo l'isola. Ecco, però per adesso mi accontento della moto. Con la moto va bene uguale. Riesco anche a sentire il mare, con la moto prima o poi arriverò giù verso il mare. Che meraviglia! Il mare mi sta aspettando. Anche se fosse usata la moto, la mia no, non è usata, però basta comprarla

sì, a volte siamo scontenti, vogliamo andare al mare, andiamo al mare, cerchiamo lei, non la troviamo, vogliamo tornare indietro e poi vogliamo tornare al mare e poi vogliamo, e questo è una buona parte, una buona percentuale degli uomini, dei maschietti. Facciamo questo, facciamo quello, poi non lo facciamo, poi torno indietro, poi torno di là. 07 44 40 25 01, contatto qui alla radio, Gianni Chinesi in diretta con voi, la nuova radio Galileo Terni. Intanto sto cercando qualcosa, vediamo se lo troviamo, perché mi sono passate davanti diversi brani. Ecco, intanto ascoltiamoci anche un gabbiano, che è anche sulla nostra città, vedo che ce ne sono molti, che è anche abbastanza prepotenti, devo dire. Eccolo qua. Allora, io sto cercando un brano, vediamo se lo troviamo. Andiamo, se troviamo la Nannini, dove è andata a finire? C'era, è andata al mare anche lei, sicuramente. Eccola. Eh sì, la domenica ha un ritmo tutto suo, eh.

I Maschi, Gianna Nannini. Un po' a modo nostro, però è bella così, dai, dai, dai.

0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Sì, ecco, io con il sì sono, sono abbastanza arrabbiato, perché intanto sto cercando un altro brano, perché lo hanno tolto qualcuno, non so chi, dalla coda dell'inno nazionale, quindi va bene, no, non va bene, per me non va bene, comunque ecco, sto sempre cercando un altro, dove è andato a finire non lo so, e il brano successivo, eccolo qua, eccolo, l'abbiamo trovato, l'abbiamo scelto tra 4-5 brani, abbiamo scelto lui, Abba.

tutti, a tutte le persone che cosa stanno facendo adesso, sono al bar, sono a fare colazione. Buona colazione. Buon viaggio ovunque siate diretti. Con la macchina, con la moto, con la bici, con la fantasia.

mondo. Naturalmente per cercare un po' di fresco in collina o semplicemente godendovi la giornata, siete, se ve la godete, siete nel posto giusto. Ecco, se ve la godete, di sta

Intanto mi si è messa in sosta una, il lato sinistro della cuffia, ecco, tutto a posto, dovrò riprenderle nuove. Però a queste sono affezionato.

0: ritmo anche oggi. E ancora non è estate. Eccola qua, è finita, finita, finita, finisce così. E dopo questo brano, dopo questo brano andiamo con
1: convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Eccolo qua. Eccolo qua. E allora andiamo con un po' di ironia, però un bel giochetto. Dai, facciamo un giochino.

non mi va. Ti raserò la... Gianluca Grignani in questo remix. Iola. Benissimo, allora dopo questo brano sogniamo ancora un po' di mare, boh. Vediamo un po'.

Mare, profumo di mare, bella, bel ricordo del mare, perché quest'anno però ne faremo una bella mangiata, scorpacciata di mare. Benissimo. E allora andiamo con questa bella canzone, dai. Questa è bella davvero, e farà parte del gruppo Solo Musica Vera.

e la notte sarà bellissima. E continuiamo con la nostra musica, con la nostra domenica. Già c'è qualcuno che aveva, già l'hanno detto, domenica bestiale, ma questa è una bella.

Dai, la domenica deve essere così dall'inizio. Poi molti ragazzi hanno terminato le scuole, quindi se ne fregano oggi, stasera, stanotte, domani.

Certo, se stai dietro a questa musica già dalla mattina, oggi credo che 8 cannelloni, 62 piatti di fettuccine ci vogliono, eh? Il tutto naturalmente bagnato da un buon vino. E dopo questo brano io sceglierei questo, vediamo un po', questo qua di Biagio Antonacci. Perché scelgo questo? Perché siamo intorno alle 10 del mattino, quindi certo del mattino, e quindi per una botta, eccolo qua, invece per una botta di fischio, per una botta di nostalgia io ho scelto questo brano di Biagio Antonacci, e appunto per una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore con il nostro angolo dei ricordi. Non fischiare per favore, che non sono un animalo peggio. E allora, e quindi andiamo con il Biagio e questo brano che sicuramente molti di voi conoscono, molti di voi si sono innamorati, molti di voi.

E questa canzone, Viaggio Antonacci, per una botta di nostalgia, come la chiamiamo, è quella che dà voce al cuore, è un piccolo angolo dei ricordi, ma non è un antiquariato musicale, però. Eccolo qua. Adesso io intanto sto facendo mille cose, anzi anche 1020 cose, quindi sto cercando un altro brano e tanto tu fischi, perché che te frega, come dicono in certi posti. Ecco, andiamo con il brano. Al fischio non gliene frega niente, lui fischia e basta. Domenica prossima ti porto la grappa, chissà, almeno bevi.

Voilà, voilà. E facciamo partire anche. Dove? Eccolo qua, eccolo qua. Questa mattina, senza tregua.

0: tu papà l'americano, eh? Ecco, andiamo diversamente, eccolo qua.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi i bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e ha affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.

a me basta soltanto che ti dai da fare per riaprire quello stretto, che mandi le navi con il petrolio, la benzina, il cherosene, quello che vuoi. Poi il resto litigate quanto volete, potete mettere anche un ring. Ecco. Quindi buon compleanno anche a lui, perché no?

anche se fa parte del repertorio antiquariato musicale, sempre attuale, sempre bella. E qui abbiamo mandato anche gli auguri a Donald, ma Donald ci serve solo ed esclusivamente per far riaprire quel cavolo di stretto. Oh, almeno al sottoscritto interessa quello, poi il resto, ecco, il resto sono affari loro, perché tanto non possiamo farci null'altro. Bene, detto ciò andiamo, ritorniamo un attimino in Italia con un altro brano, se lo ritroviamo, ma certo che lo ritroviamo. Eccolo qua, un attimino soltanto che poi arriva. L'ho ritrovato e eccolo qua. Lo mandiamo subito. Eccolo, sta arrivando. Francesco Gabbani.

0: tengo più di se non tengo più di nero, pazienza. Lo stampiamo stasera, non vi preoccupate. Benissimo, allora, dopo andiamo intanto con un altro brano, vediamo cosa c'è qua. Cosa c'è? Non lo so neanche io perché l'avevo.
1: Ah, eccolo qua. Uomo è solo quello che.
0: Perché lo avevo preparato da un pezzo, poi sono passato di qua. Rotolando verso sud. Mica no, verso sud c'è il mare, c'è il caldo, anche qua c'è, vicino. Però è un bel pensiero, verso sud.

0: anche io voglio rotolare verso sud, verso il sole, verso quel mare un po' più caldo del nostro.
1: La dignità degli elementi, la libertà della...
0: Ma soprattutto perché si mangia bene, si mangia un po' meglio cose diverse dalle nostre, però, eh?
1: È magia.
0: Verso sud, tutti quei dolci che ti prendi alla Fantozzi, li prendi così come quando rubava le polpette al medico, all'improvviso.

Allora, adesso c'è Gisto, e Gisto che ci ha chiesto una cosa, un brano, una canzone, un genere che io non, cioè, conosco poco, ma non fa parte del mio bagaglio, però l'ho trovata. Gisto, ti auguro una buona domenica e un buon ascolto. E fai buone serate, perché quando so che vai a danzare, vai da quelle parti, quindi la sera ti dai da fare. Tanto qui non ci sente nessuno, dai.

Gisto saluta anche i suoi amici della radio. E Gisto Sipicciano, che non è il cognome ma la locale.

0: Allora salutiamo di nuovo il nostro amico Gisto, salutiamo Sipicciano, salutiamo tutte le persone all'ascolto e andiamo diversamente ancora.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: E continuiamo con la nostra musica. Andiamo con loro.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.
0: Angelina Mango. Con Marco Mengoni.

Bene, dopo loro, dopo Mengoni e Angelina Mango, andiamo con vediamo un po' cosa c'è qua. Cosa c'è? Allora, eccolo qua, c'è il fischio che non ci lascia, e poi parleremo anche con il tecnico che arriva dopo, vediamo se si può eliminare. Ecco, il tecnico sarebbe il nostro Emanuele, che lui fa di tutto. Emanuele number one.

0: Rolling Stones. Allora, noi ci sentiamo dopo, tra una quindicina di minuti, e adesso andiamo con...
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome?
3: Vito Vittorio Scalogna.
2: Da dove vieni?
3: Dalla Sicilia.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: 60 e più storie, storielle, fatti e personaggi.
2: Chi lo ha pubblicato?
3: Albatros il Filo.
2: A quale genere appartiene?
3: Catalogato come autobiografia, ma a me sembra qualche cosa di più, perché parla di tanti fatti che ci coinvolgono tutti.
2: Per esempio?
3: Parliamo di grossi fatti che hanno segnato la storia del nostro paese, quali gli anni di piombo, o così come in positivo gli anni 60. Poi parlo anche di storie di sport come i mondiali del 1982, personaggi tipo Zanardi, tipo Abebe Bichila e altri che ci hanno accompagnato in questo nostro percorso.
2: Qual è la parola d'ordine del tuo libro?
3: La parola d'ordine è ottimismo.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
3: Il mio pregio, l'essere accomodante, ma tra virgolette, cioè nel senso di capire le situazioni e non mettermi mai di traverso, anzi cercare sempre le soluzioni. Un po' di permalosità che forse non guasta, ma questo penso che lo siamo un po' tutti.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
3: Viaggiare penso che sia una delle cose più belle che si possa fare.
2: Qual è il posto più bello che hai visitato?
3: Diciamo la Turchia. La Turchia mi ha impressionato parecchio.
2: E la meta del tuo prossimo viaggio?
3: È da anni che vado rincorrendo Petra. Per un motivo o per un altro non ci sono riuscito. Perché? Prima c'è stato il Covid, poi queste guerre degli ultimi anni, e dico per ben 3 volte il viaggio è stato sospeso, e quindi mi trovo con questo cruccio, con questo desiderio.
2: Nel tuo libro parli di incontri. Qual è l'incontro che ti ha cambiato la vita?
3: 2 persone molto particolari. Uno con il presidente Ciampi e un altro con Ernesto Treccani. E quindi sono stati 2 personaggi che mi hanno fatto capire che il fatto di essere importante, eccetera, eccetera, non significa niente. Erano 2 persone molto umili e questo mi ha colpito.
2: Ciao!
3: Arrivederci a tutti.
2: Nome?
4: Alessandro Chili.
2: Da dove vieni?
4: Da Bologna.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Citofonare Paradiso.
2: Chi lo ha pubblicato?
4: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
4: Direi che è un libro abbastanza leggero e profondo nello stesso tempo.
2: Per quale motivo hai deciso di scriverlo?
4: Perché mi piace scrivere, mi piace leggere. Le cose che ho pensato durante parecchio tempo poi alla fine hanno trovato casa al bar.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
4: Un paio d'anni.
2: Hai sperimentato la paura della pagina bianca?
4: No.
2: Stai già scrivendo altro?
4: Scrivo sempre quello che mi passa per la testa, ma non con un progetto.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
4: La voglia di scrivere.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
4: Sono determinato, mi faccio distrarre facilmente.
2: Una cosa che ti fa ridere?
4: Le persone che si prendono troppo sul serio.
2: Una che ti fa emozionare?
4: Una persona vera che non ha schermi, che si racconta per quello che è.
2: Una che ti fa arrabbiare?
4: Quelli che pensano di essere importanti.
2: Qual è l'oggetto sulla tua scrivania che più ti rappresenta?
4: La penna.
2: Se dovessi descriverti usando un solo aggettivo, quale sarebbe?
4: Curioso.
2: Invitaci dentro al tuo bar, location del tuo libro.
4: È un bar grande, con parecchia gente dentro, dove succedono varie cose contemporaneamente.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: In morte dell'occidentale obeso, di Anacleto Loffredo, pubblicato dal gruppo Albatros Il Filo per la collana Le Piume. In morte dell'occidentale obeso è un grido poetico che squarcia il velo della sua fazione contemporanea. Anacleto Loffredo firma una silloge caustica, sarcastica, ermetica. Un poema civile, cyberpunk, che osserva l'umanità logorarsi tra fast food spirituali, tastiere consumate e cieli avvelenati. Divisa in 3 sezioni, in morte dell'occidentale obeso, Neapolis, maestro Covid, l'opera è un pugno lirico che attraversa il capitalismo terminale, l'apatia tecnologica e la fame d'anima. Con la forza di versi brevi come pungiglioni e il coraggio di verità scomode, Loffredo dà voce a una resistenza poetica che tenta ancora di salvare l'uomo dalla sua stessa obsolescenza. Nome?
5: Jacopo Gastaldi.
2: Da dove vieni?
5: Milano.
2: Come si intitola il tuo libro?
5: Canzoni dalla montagna.
2: Chi lo ha pubblicato?
5: Europa Edizioni.
2: A quale genere appartiene?
5: Poesia.
2: C'è un tema ricorrente nelle tue poesie?
5: I paesaggi naturali, la natura e la montagna.
2: Che stile usi per scrivere?
5: Stile semplice, sia carta sia telefonino.
2: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
5: Scrivo di getto, capita a volte di fare qualche piccola correzione dopo aver finito un componimento.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
5: Leggere, musica, passeggiate e scrivere.
2: Cos'è per te la poesia?
5: Una passione ed è anche una delle cose più belle nella scrittura in generale.
2: Qual è il posto più bello che hai visitato durante le tue passeggiate in montagna?
5: Si chiama Codira. È un rifugio in Val Chiavenna, in Lombardia.
2: E la meta del tuo prossimo trekking?
5: Non è proprio un trekking, però è lì vicino. È una passeggiata lungo il lago di Novate Mezzola, sempre in quella zona.
2: Cosa vorresti trasmettere attraverso le tue poesie?
5: Delle emozioni.
2: Ciao!
5: Ciao, ciao!
2: Nome?
6: Massimiliano.
2: Cognome?
6: Cavalli.
2: Da dove vieni?
6: Mandello dell'Ario.
2: Come si intitola il tuo libro?
6: Sindrome di Caino.
2: Chi lo ha pubblicato?
6: Albatros il filo.
2: A quale genere appartiene?
6: Thriller e storia d'amore.
2: Chi sono i protagonisti del tuo libro?
6: Aurora e Diego.
2: Che cosa dovranno affrontare?
6: Una montagna invalicabile.
2: Mentre scrivevi il libro, sapevi già come sarebbe finito?
6: Inizialmente sì, poi dopo scrivendo ho modificato.
2: Ci sono state parti che ti è dispiaciuto eliminare?
6: Sì, ci sono delle parti che erano un po' troppo spinte in questo amore passionale e ho dovuto per forza di cose tagliarle.
2: Se il tuo libro avesse un odore, quale sarebbe?
6: L'amore e il sangue, entrambe le cose.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
6: La paura.
2: Qual è una cosa che sai fare bene?
6: Spero scrivere e giocare a calcio.
2: Una che non riesci a fare e ti dispiace?
6: Stare fermo in un posto per troppo tempo.
2: Una che non riesci a fare ma non te ne importa nulla?
6: Stare fermo in un posto per troppo a lungo.
2: Conosci bene i luoghi in cui è ambientato il tuo romanzo?
6: Sì, perché dove sono vissuto e dove sono nato, dunque il lago di Como, che è splendido.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
6: Giocare a calcio e scrivere, sono le due passioni.
2: Qual è la tua squadra del cuore?
6: Milan.
2: Ti reputi una persona romantica?
6: Sì.
2: Superstiziosa?
6: No.
2: Solitaria?
6: Sì.
2: Impulsiva?
6: Molto.
2: Pigra?
6: No.
2: Nostalgica?
6: Sì.
2: Ciao.
6: Ciao.
2: Nome?
7: Zaccaria.
2: Cognome?
7: Beltoldo.
2: Da dove vieni?
7: Malo, in provincia di Vicenza.
2: Come si intitola il tuo libro?
7: La mia mente in vetri.
2: Chi lo ha pubblicato?
7: Il gruppo Albatros.
2: A quale genere appartiene?
7: Racconti e poesie.
2: Di cosa parla la tua raccolta?
7: Di molte cose, principalmente tutto quello che ha a che fare con la sfera del dolore.
2: C'è un filo conduttore che lega racconti e poesie?
7: Sì, la sensazione di vuoto.
2: Che stile usi per i tuoi racconti e per le tue poesie?
7: Per le mie poesie di solito tendo a giocare con le parole, quindi le inverto o le incastro come mi piace. Per i racconti uso racconti macabri di solito.
2: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
7: Scrivo di getto di solito.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
7: Il mio pregio è che sono empatico. Un mio difetto è che non ho autostima.
2: Qual è il momento del giorno che preferisci?
7: No, mattina presto.
2: E quello in cui di solito scrivi?
7: No, è il giorno preciso in cui scrivo.
2: Collezioni qualcosa?
7: Carte Pokémon.
2: Qual è la tua carta Pokémon preferita?
7: Umbreon.
2: Qual è il tuo Pokémon preferito?
7: È Umbreon.
2: Il posto più bello che hai visitato?
7: Torino.
2: Cosa ti piace fare nel tempo libero?
7: Scrivere racconti e canzoni e poesie.
2: Qual è la tua canzone preferita?
7: Up and Down di Lante.
2: Quale oggetto sulla tua scrivania ti rappresenta maggiormente?
7: La mia penna.
2: Penna nera o penna blu?
7: Nera.
2: Esprimi un desiderio.
7: Vorrei poter non dimenticare tutto ogni volta che succede qualcosa.
2: Ciao.
7: Ciao.
2: Nome?
8: Tommaso De Mizzi.
2: Da dove vieni?
8: Fucecchio, vicino Firenze.
2: Come si intitola il tuo libro?
8: Me contro me.
2: Chi lo ha pubblicato?
8: Albatros e il filo.
2: A quale genere appartiene?
8: Un racconto autobiografico.
2: Perché hai deciso di scrivere questo libro?
8: Per aiutare tutte le persone che soffrono e per dare una possibilità di speranza a chi soffre.
2: Quanto è stato difficile raccontare ed esporre la tua esperienza personale?
8: Molto, molto. Nonostante ecco sia un testo che racconta un quotidiano logorante, però ecco è stata veramente difficile e sofferente.
2: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?
8: Sostanzialmente il libro è una sorta di diario che racchiude un arco di tempo dal 2018 al 2020 e quindi dal 2018 al 2020, quindi 2 anni.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
8: La paura.
2: E oggi che cosa provi rileggendolo?
8: Tristezza.
2: Cosa ti piacerebbe trasmettere ai tuoi lettori?
8: Mi piacerebbe trasmettere una speranza e poi, ecco, dare un messaggio di non vergogna nei confronti delle richieste d'aiuto.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
8: Leggere, scrivere e viaggiare.
2: Qual è il posto più bello che hai visitato?
8: Lugano.
2: E la meta del tuo prossimo viaggio?
8: Sorpresa.
2: Esprimi un desiderio.
8: Stare bene.
2: Ciao.
8: Ciao.
2: Guerra mondiale a SARS-CoV-2, Covid-19, di Vincenzo Musella, pubblicato da Europa Edizioni per la collana Fare Mondi. Il 31 dicembre 2019, la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan, Cina, segnala all'Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota e il 30 gennaio 2020 l'OMS dichiara l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica. Sono passati 4 anni da allora, ma il virus SARS-CoV-2 non è ancora stato sconfitto. Per questo l'autore sostiene è necessario ingaggiare una vera e propria guerra. Una guerra mondiale, perché se non verrà combattuta in ogni angolo del pianeta, sarà come se non fosse mai stata iniziata. Una guerra la cui vittoria dovrà essere totale, perché se anche un solo contagio dovesse resisterle, tutto sarà stato vano. Una guerra che non dovrà durare più di 30 giorni, perché sarà sufficiente essere tutti rigorosi nel distanziamento, unica vera arma che abbiamo per uscirne gloriosi. Un saggio di facile lettura e di appassionata determinazione che con estrema semplicità prova a indicare una strada percorribile che ci conduca, una volta per tutte, fuori dalla pandemia. Nome?
9: Mi chiamo Carlotta Maria Dall'Oglio.
2: Da dove vieni?
9: Dalla Spagna, Madrid.
2: Come si intitola il tuo libro?
9: L'inizio.
2: Chi lo ha pubblicato?
9: Albatros il filo.
2: A quale genere appartiene?
9: Narrativa infantile.
2: Chi sono i protagonisti della tua storia?
9: Il leone, l'aquila, il serpente e una bambina.
2: Che cosa dovranno affrontare?
9: Dovranno affrontare la sfida più grande, che è la sfida di imparare ad amare.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
9: 2 giorni.
2: Se il tuo libro fosse una canzone, quale sarebbe?
9: Alleluia.
2: Se dovessi riassumere il tuo libro in 3 parole, quali sarebbero?
9: Mistero, scoperta e amore.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
9: Viaggiare, stare con i bambini e mi piace stare con la gente che amo.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
9: Il mio pregio, mi piace imparare sempre come una bambina, non chiudermi a niente. Un mio difetto, a volte posso essere un po' orgogliosa.
2: Una cosa che ti fa ridere?
9: Fare karaoke e cantare male.
2: Una che ti fa arrabbiare?
9: Quando la gente non ascolta.
2: Una che ti fa emozionare?
9: Quando qualcuno mostra amore.
2: Ciao.
9: Ciao.
2: Nome?
10: Roberta.
2: Cognome?
10: Graziano.
2: Da dove vieni?
10: Roma.
2: Come si intitola il tuo libro?
10: Oltre l'apparenza la vita.
2: Chi lo ha pubblicato?
10: Gruppo Albatros.
2: A quale genere appartiene?
10: Narrativa.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
10: Per far capire a tutti che oltre l'apparenza c'è molto di più, c'è una vita dentro da scoprire.
2: Hai scritto questo libro più per te o per gli altri?
10: In primis per me stessa.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
10: L'ho scritto di getto, perché mi è servito come terapia, quindi senza pensarci.
2: Se dovessi riassumere il tuo libro in 3 parole, quali sarebbero?
10: sarebbe prima di tutto un colore, il nero, che è quello che stavo vivendo in quel periodo, poi rinascita e bellezza interiore.
2: Qual è una cosa che sai fare bene?
10: Scrivere.
2: Una che non riesci a fare e ti dispiace? E
10: non riesco a dire bugie.
2: Una cosa che non riesci a fare ma non te ne importa nulla?
10: Dico sempre quello che penso e quindi non riesco a stare zitta.
2: Ti reputi una persona romantica?
10: Sì.
2: Superstiziosa?
10: No.
2: Solitaria?
10: No.
2: Ingegnosa?
10: Sì.
2: Impulsiva?
10: Sì, molto.
2: Nostalgica?
10: Sì.
2: Esprimi un desiderio?
10: Vorrei che finalmente capissero tutti quanti quanto è importante la bellezza interiore, quindi l'essere donna.
2: Ciao!
10: Ciao a te, grazie.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
0: Eccoci qua, ultimo giro, tra un po' credo che arrivi anche il nostro Emanuele, e non so se ha già accompagnato dal fido Nicolò, vediamo un po', un attimo che lui è partito e io invece non ero pronto perché stavo parlando. Eccoci qua. Allora, andiamo con questo brano. Ancora 15 minuti massimo, poi... E poi ci lasciamo e ci risentiremo la prossima domenica. Grazie a Dio.

Franco Battiato ci lascia e adesso voglio cercare un altro brano, se lo trovo al volo, se lo trovo al volo sì, se no vediamo, dov'è? Questo così, eccolo qua, questo è il brano trovato al volo, poi dopo ne introdurremo un altro, vediamo dove è andato a finire, sì, eccolo qua, eccolo, e lo mandiamo subito. E credo che sia il penultimo brano per me oggi. Poi dopo ci salutiamo.

E io perché non ho avuto mai tempo per scrivere queste parole, se no, se avessi avuto tempo. Come diceva il buon Iannacci, se me lo dicevi prima.

Grande. Allora, questo era il penultimo brano per me e adesso, se ritroviamo anche quello che ho in testa, sì, penso di sì, eccolo qua, sì, è questo qua. E quindi io su questo brano vi saluto, vi do appuntamento per la prossima settimana, sempre se le cose vanno in un certo modo, poi nulla, fate una buona domenica, continuate, state sotto l'ombra, non vi bruciate con il sole, non fate nulla di che possa far male, ecco. Quindi fate i bravi, come dico sempre. Ciao a tutti da Gianni Chinesi, ci sentiamo la prossima settimana, eccoci qua, facciamo partire, certo. Aia!

0: torna al mio paese.
1: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
0: Torni sempre al tuo paese!
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27ª festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al Mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso Mondiale, sotto per la rete di Saibari al 21esimo. Il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matt Calf. Ci hanno puniti in contropiede, ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
5: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se vada Dio non va bene, ho vergogna.
4: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12ª Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: siamo, ci siamo anche questa mattina, fermi, tranquilli, siamo pronti per un'altra domenica galileiana su Radio Galileo, ovviamente con Emanuele Bellicci, Nicolo Savino. Buongiorno Savino, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, io sono Savino, no?
1: Sì,
0: più o meno era un po'
1: ricarico.
0: Ricarico, vabbè. Ok, allora, tutto bene Nicolo? Sì,
1: sì, sì. Sì.
0: No? Tutto a posto?
1: Di sera battesimo, saluto e ringrazio Sabrina e Stefano del battesimo del figlio Giulio, salutiamo anche Vittoria, la figlia, e quindi siamo stati bene nel gruppo di Cospea, a cena a San Gemini, e quindi bene.
0: Bene, tutto a posto.
1: Fino alle 1 siamo rimasti lì.
0: Perfetto.
1: E poi dopo sono andato a casa.
0: Beh, strano, così presto sei andato a casa.
1: In centro non sono andato, no.
0: No, Savino è andato a casa alle 1, non ci posso credere.
1: Non avevo voglia.
0: Non ci posso credere che Savino è andato a casa alle 1.
1: Ora vado giù, parcheggio, scendo, no.
0: Ma che tu pensi che ti ha fatto male andare a casa un po' prima? Io non penso, adesso.
1: Ma sì.
0: Al di là di tutto, no? Sei sempre notturno.
1: San Gemini, poi prosegui e diciamo sono quasi arrivato a casa, quindi ecco.
0: Certo, certo, vabbè. Ovviamente, no, stai per strada.
1: Ormai, dai. Siamo lì.
0: Andiamo a casa, no? Giustamente. Dai.
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Allora, insieme fino alle 13, come sempre.
1: Sì.
0: Oggi domenica 14 di giugno 2026, ovviamente. 165esimo giorno dell'anno, 25esima settimana per terminare quest'anno. Mancano.
1: 165.
0: Quanto? No.
1: Vero?
0: È facilissimo, è secca proprio la botta. Proprio secca.
1: 160.
0: No, è secca, secca, ancora più secca.
1: Cazzo
0: come che dire parolacce?
1: Cazzo
0: l'hai detta un po' soffocata, però si è capita.
1: Non so che.
0: È secca, a 2-0, oh, è secca.
1: A 100?
0: Ma come c'è? 200 sarà?
1: 200.
0: Ma
1: come 100? Ah, 200.
0: Siamo a 6 mesi, manca. 6 mesi sono almeno 180 giorni, no? Quindi, vabbè, 200 giorni mancano per terminare l'anno. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia Sant'Eliseo, profeta. E l'accade oggi, apre il primo Hard Rock Caffè 55 anni fa, nel 1971,
1: che sta un po' ovunque in tutta Italia.
0: Sorseggiare un po' a caffè fantasticando sulle mitiche chitarre ad esempio di Jimi Hendrix,
1: sì,
0: e John Lennon, o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna.
1: A Roma si trova vicino alla pizzeria di Briatore
0: Hard Rock Caffè,
1: sì.
0: Bene, bene, bene.
1: Poi a Venezia l'ho visto, perché quando si concentra tutto, Venezia sta lì proprio dove sta il canale,
0: sì,
1: lì dove ci sono vari negozi importanti, c'è anche Hard Rock lì presente. Ci sono passato e ci sono anche entrato, perché oltre a mangiare puoi anche fare shopping. Quindi acquisti dentro magliette, cappelli, felpe, oppure c'è un altro negozio a Venezia dove c'è solo mentre lo shopping.
0: Ah, okay, ok.
1: Quindi sono vari locali, sì.
0: Bene, bene, bene.
1: Però non sono mai andato a mangiare, ma diciamo è un pub, non è un ristorante, no?
0: Beh sì, più tipo pub, no?
1: Sì.
0: Poi vabbè, dopo, oltre che caffè, iniziano a esserci anche altre bevande, no? Vabbè.
1: Vabbè, una birra alla fine, dai.
0: Va bene, va bene. Allora, nel 1777, era il 14 di giugno, gli USA adottano la bandiera a stelle e strisce, 249 anni fa.
1: E il mondiale si svolge...
0: Dove si svolge?
1: In America.
0: In America, giusto, hai ragione. E allora, no, pensavo dicessi quell'anno, il 1777.
1: No,
0: no, vabbè, stavo scherzando. Allora, oggi dobbiamo fare gli auguri, visto che parliamo di America, a Donald Trump, che compie 80 anni il signor Trump, 1946.
1: O Super Trump,
0: Super Trump, quelli che erano fortissimi. E quindi gli auguri facciamo a Donald Trump, ma li facciamo anche a un grande dello schermo romano, presentatore doc, Paolo Bonolis. Mitico, il tuo amico Savino, classe 61, 65 anni,
1: sì.
0: Paolo Bonolis, forte.
1: Ha un difetto.
0: Che difetto ha?
1: È interessante.
0: No, non è vero, non ha assolutamente difetti per me, ce l'ha per te, insomma, no? Che hai cuffato fino all'ultimo giorno, vabbè. Allora, gli auguri anche a una voce favolosa, graffiante, la voce toscana, graffiante.
1: Irene?
0: Chi? Irene Grandi? No, beh, non è tanto graffiante.
1: Gianna?
0: Gianna Nannini, certo, classe 54.
1: Beh,
0: 72 anni, la Gianna.
1: Sesto genere di musica,
0: la Gianna. Sì. Vabbè.
1: 70? Quanti?
0: 72 anni oggi, auguri a Gianna Nannini. E poi Steffi Graf, te la ricordi Steffi Graf?
1: Non so chi sia.
0: Come, porca miseria, grande tennista, Steffi Graf. Tu all'epoca perché non vivevi un po' la situazione come adesso, no? Nel senso che adesso...
1: Adesso vabbè, ma è Sinner.
0: Adesso c'è Sinner, all'epoca c'era Steffi Graf comunque.
1: Panatta all'epoca.
0: Sì, beh, però c'è, ecco, c'era...
1: È venuto anche a Terni, Panatta io l'ho conosciuto tramite la scuola, siamo andati... c'era un ampio piazzale qui a Terni.
0: Sì.
1: Dove sta il tribunale, se non ricordo male, c'era appunto questo evento, hanno fatto tennis, era venuto Panatta, ma ti parlo di...
0: Sì, sì.
1: Anni e anni fa.
0: Bene, bene. Comunque Steffi Graf compie 57 anni, classe 69. Gli auguri vanno anche a un ex calciatore, si è ritirato nel 2012, difensore tra le squadre di Napoli, Verona, Lazio, Milan, Bayern e Lecce. Classe 76, 50 anni precisi, Massimo Oddo.
1: Ah, ex allenatore attuale.
0: Certo, certo. Massimo e quindi Oddo. Auguroni a Oddo che compie 50 anni.
1: Sì.
0: E ricordiamo,
1: ex anche Verona, Lazio, Milan.
0: Sì, come ti dicevo prima, sì. No?
1: E, campione del mondo.
0: Anche, certo. Giacomo Leopardi, ricordiamo questo mitico filosofo geniale. 189 anni fa la sua scomparsa, Giacomo Leopardi ci lasciò il 14 giugno del 1837.
1: Però è presente anche qui a Terni,
0: via Giacomo Leopardi, certo, è chiaro. Bene, il nostro almanacco su Radio Galileo, ovviamente.
1: Manca una cosa.
0: Che manca?
1: Gli auguri, aiutami. Un'altra persona.
0: Gli auguri locali, dici però.
1: Sì, a Terni, certo.
0: Sì, beh, al nostro carissimo amico avvocato, già sindaco di Terni, Leonardo Latini, che oggi compie gli anni, quindi auguroni. Più tardi cercheremo di ascoltare anche la sua voce, come sempre, perché mi ha comunicato che è al mare.
1: Sì,
0: e che quindi proveremo a fare un collegamento dal mare, ovviamente, con l'avvocato Latini. Va bene? Quindi ci siamo, 11:30. Allora, io penso che, sai, il compleanno di Gianna Nannini, quindi potremmo anche...
1: Ha fatto tante.
0: Sì, infatti, volevo provare, non ho ancora...
1: Facciamo un mashup di vari brani, no?
0: Un mashup, no, magari un po'
1: una compilation solo Gianna.
0: Purtroppo incasinato. Vabbè, non ho ancora preparato nulla di Gianna Nannini, quindi facciamo un po' tutto così, in diretta, vediamo se possiamo... non so, hai una preferenza particolare, no, oppure no?
1: Ma, no, oddio,
0: allora
1: non saprei quale.
0: Io penso che c'è un grande successo di Gianna, quindi penso che vada bene questo, hai letto?
1: Vanno anche le altre, vanno bene, però alla fine
0: questo però è storico, sì. Quindi auguri a Gianna Nannini, classe 54, 72 anni, la mitica Gianna. Fotoromanza su Radio Galileo.
2: Se

0: fotoromanza di Gianna Nannini, oggi il suo compleanno, quindi auguri, la Gianna. Caro Nicolò, abbiamo delle notizie dal web subito fresche?
1: Sì, no, diverse. Partiamo da questa notizia dall'Italia. Come riporta Sky, a Napoli una bimba di 15 mesi ingerisce droga in casa, ricoverata in ospedale. Altre notizie dal web. Sulla statale 77, Macerata, incidente tra auto, 2 morti e 4 feriti. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto intorno alle 5:45 del mattino, in corso di accertamento delle cause. Quindi 2 persone sono morte e 4 sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla statale 77 al chilometro 94,90 nei pressi di Corridonia, Macerata. Lo scontro è avvenuto intorno alle 5:45, le cui cause sono in corso di accertamento. Ha coinvolto 2 auto, i feriti sono stati trasportati dall'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche il 118 della Polizia Stradale, che gestisce la viabilità sul tratto chiuso in direzione Civitanova Marche. Avrebbe confessato a Venezia, 17enne uccide la zia e getta il cadavere nel fiume. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Quindi questo ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a San Stino di Livenza. Nel veneziano il giovane avrebbe confessato durante la notte dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone, che appunto indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste e sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri e il medico legale, in cui il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Poi vado avanti?
0: Sì.
1: Esclusa la rapina, omicidio a Milano, interprete 60enne ucciso in casa con un colpo alla testa, si cerca l'arma. Notizia di queste ore, in cui la vittima viveva da solo in un appartamento non lontano dalla stazione centrale. Un uomo di 61 anni, lui si chiama Roberto Pietro Guerrino, di professione interprete, è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Auxilia, zona Nolo, a Milano. Dalle prime indicazioni l'uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse con un corpo contundente da alterare le forze dell'ordine di una parente spaventata perché da ore non aveva notizie dello zio. Indagini in corso, escluse la rapina, ipotesi omicidio.
0: Insomma, bene, fermiamoci qua perché adesso abbiamo Saif con Buona Domenica.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: più.
1: Questa è Noemi e il suo nuovo disco che si chiama Tu cosa fai questa
2: insieme
1: sera?
2: Insieme a Vito Salamanca, sai chi è?
1: No, chi è Vito Salamanca?
2: È il producer
1: tu?
2: Di
1: Salda Vinci?
2: No, più giovane.
1: Di Salmo?
2: No.
1: E di chi
2: più
1: è?
2: Più giovane.
1: Vabbè dai, su.
2: Samurai.
1: Ah, Samurai J? Ah, bene, bene. Allora, la musica ancora quella di Marco Mengoni e Angelina Mango. Beh, anzi, Angelina Mango con Marco Mengoni.
2: Non è la prima volta che collaborano.
1: È vero, è vero. Canto d'amore su Radio Galileo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Dolce Nera con Epopea su Radio Galileo alle 11.55 con Emanuele Bellici, Nicolo Savino, la Domenica Galileiana. Nicolò, non so se è già pronta qualche altra notizia dal web.
1: Sì, tanto per... parliamo di Garlasco, dai. Se vuoi.
0: È il caso del secolo, sì. Garlasco. Sì, sì.
1: Allora, delitto di Garlasco, Alberto Stassi esce da carcere, i regali lasciati al compagno di cella. Bene. Prima di uscire dal carcere di Bollate, Stassi ha lasciato un ventilatore, un mini frigo al suo coinquilino. Quindi, notizia appunto che riporta TG.com. E quindi prima di dirigersi verso un'uscita secondaria assieme alla sua legale, Stassi ha regalato al suo compagno di cella appunto questo ventilatore, questo frigorifero. Ha poi fatto le valigie, salutato il direttore dell'istituto penitenziario, gli agenti, gli educatori e i detenuti con i quali ha condiviso 10 anni di vita dentro. Quindi primo giorno di libertà per Stassi dopo 10 anni di carcere, e per lui c'è un nuovo inizio.
0: Bene.
1: O come dice Giovanotti, nuova era.
0: Nuova era, certo.
1: Poi, altre notizie dal web. Allora. Dov'è?
0: Dov'è? Non lo so.
1: Non tante. Vi porto a Roma, perché c'è... a Roma arriva la Wedding Machine. Sai cos'è Wedding Machine?
0: No, che cos'è?
1: Ci si può sposare con 15 euro in 3 minuti. A Ponte Milvio è arrivata una macchina che permette di vivere un matrimonio simbolico tra anelli, certificato personalizzato ed esperienza immersiva. Non ha valore legale, ma è pensata come gioco emotivo e divertente da vivere e condividere. Quindi a Roma puoi sposarti in 3 minuti. E quindi a Ponte Milvio, lungo il luogo dei lucchetti dell'amore, è arrivata la Wedding Machine. Si trova all'interno di un locale, una macchina interattiva che celebra matrimoni simbolici con anelli, certificato personalizzato. In pochi minuti è possibile vivere un sì, per sempre sì, simbolico, tramite apparecchio automatico che simula un vero matrimonio pensato per tutte le coppie. Quindi il funzionamento è semplice: inserimento dei nomi, pagamento tramite carta, procedura guidata. Al termine dell'esperienza si ricevono anelli e un certificato personalizzato. Gli anelli sono regolabili e adatti a chiunque, senza distinzione di taglia o genere. L'esperienza non ha alcun valore legale, ma nasce come un momento ludico, emozionale e da condividere. Quindi 3 minuti per dire sì, certificato personalizzato, anelli regolabili inclusivi, esperienza simbolica e anche instagrammabile, da fare le storie, reel, e anche un momento indimenticabile da raccontare. Quindi amici e parenti, insomma, a Roma c'è di tutto.
0: Un casino, veramente.
1: Bello, no?
0: Bene, ancora la musica.
1: Businessman, come businessman, dice
0: prima dei consigli, c'è Silvia Salemi, End of Silence.

0: Silvia Salemi, End of Silence. Ci fermiamo per i consigli e il GR delle ore 12.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
6: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran. La decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia «State per essere disorientati». Mentre insiste su Truth, la Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e ribadisce la riapertura a breve dello stretto di Hormuz. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. A Guidonia ieri una Renault ha investito due ragazzi che uscivano da un locale, un 23enne è morto mentre l'amico è rimasto ferito ma non in pericolo di vita. L'auto è fuggita, configurando un caso di pirateria stradale. Ore dopo un 26enne si è presentato ai carabinieri dichiarando di essere alla guida, era positivo all'alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
7: Radio Galileo. Informazione e musica.
8: Informazione e musica.
7: Il tuo mix ideale.

0: Fra Quintale e la sua aranciata, sempre buona, fresca adesso. Beh,
1: preparata da lui poi ancora più buona.
0: Ancora più buona, ce la fa Fra Quintale.
1: Sì, sì, io fuori frigo, grazie.
0: Tu sempre fuori frigo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, anche estate inverno.
0: Mamma mia, che schifo, come fai a bere le cose così calde, mamma mia.
1: Oggi, per esempio, ho aperto il frigo e ho bevuto un po' di kefir.
0: Kefir addirittura.
1: Sì, sì, sì.
0: A me quello piace poco.
1: Ma devi provarlo. Perché
0: no, l'ho provato. Ma sai, è un po' mezzo formaggioso, a me quelle cose.
1: No, è yogurt.
0: Sì, ma uno yogurt che sa un po' più verso il formaggio fresco.
1: No,
0: a me.
1: No,
0: ti dico, è così, l'ho provato.
1: Vabbè, non è che devi bere tre bicchieri, fai mezzo bicchiere.
0: No, non mi piace proprio, inutile che esisti, non ce la faccio.
1: Tra la kefir e il kefir, devo dire che lo apprezzo. Sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Saluto anche il mio cugino Giulio che ha tanto tempo libero, quindi ci sta ascoltando.
0: Ah, com'è? Oggi non lavora per
1: Dottor Massimo, in generico.
0: Dottor Massimo, generico, dici tu,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Dottore generico che salutiamo, il tempo libero oggi.
1: Tanto tempo libero.
0: Ma mai quanto te, eh?
1: No, io.
0: Vabbè, calmo, no. Cioè, il tempo libero che hai tu non ce l'ha nessuno al mondo, secondo me.
1: Lui ieri in palestra e stava ascoltando, quindi neanche ascolto la musica della palestra, no, ascolta, bravo. Come...
0: Bene, bene, questo gli fa onore.
1: Ha tanto tempo libero, sì.
0: Cioè, ha tanto tempo libero, lì, eccolo, sì, sì, insisto.
1: Vive in vacanza, o in vacanza da una vita, seconda.
0: Sì,
1: no,
0: ma quello sei tu, perché dici degli altri?
1: No, lui a me.
0: Lui l'ha detto.
1: Sì, sì.
0: Ah, beh, ecco, allora sì, ha ragione. Giusto,
1: ma se ha lavorato. Sì,
0: bene,
1: sì,
0: bene,
1: ha
0: fatto il suo dovere.
1: Sì, sì.
0: Quindi bravo.
1: Un po' come Simpson, quella puntata di Simpson. Lui, quell'anziano, entra, posa il cappello
0: e
1: poi lo riprende e esce. Un po' come lui, entra, timbra. Fa due cose, team, e poi.
0: No, non è che riesce. Dove va?
1: Dipende. Se...
0: Vabbè, al massimo lo troveremo un attimo, almeno uno al bar.
1: Sì, ma anche farmacia. Sì, sì, sì.
0: Beh, il bar, perché si può fare, no?
1: Però generico, quindi, dottore.
0: Sì, sì, sì, dottor generico, lo vogliamo chiamare dottor generico. Va bene. Un saluto a tuo cugino,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì, sì.
0: E sempre molto attento, eh?
1: Sì, sì, impegnato, sì, sì.
0: Impegnato, quindi.
1: Sì, sì.
0: Anche medicina.
1: Uguale, sì.
0: Sì, sì, anche tu uguale, come l'abbiamo visto, guarda. Va bene.
1: Impegnato
0: allora
1: a fare gli screen alle notizie per dirle radio.
0: Tu sì, certo, sei impegnato a fare quello, il tuo mestiere.

0: sempre su Radio Galileo, la nostra domenica, la domenica galileiana, attenzione, fino alle ore 13 in diretta. Ma come dicevo prima, sto andando a trovare la Proloco di San Liberato, perché è iniziata, come già magari avete anche ascoltato dai nostri spot, la Sagra del Porchetto 2026. Io lo faccio con il presidente, che è un amico tra l'altro, della Proloco di San Liberato, William Peruzzi. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno a te William, tu è vero che non ti vuoi far chiamare tanto presidente, no? Questo me l'hai detto anche in separata sede, ma ufficialmente ti dovevo presentare in qualche modo, no? Però sei un po' l'amico di tutti, no? Quindi in mezzo alla Proloco c'è di tutto, adesso le categorie si vedono un po' così, non troppo, no? Le gerarchie, diciamo, vero?
1: Assolutamente, noi è una comunità di amici. Noi è un paesino piccolo, siamo a Narni, San Liberato di Narni,
0: sì.
1: L'ultimo fronte prima di entrare nella zona etrusca.
0: È vero, è vero.
1: Io, avendo una struttura turistica, dico sempre, noi siamo umbri, non siamo etruschi, perché siamo proprio sul confine.
0: Sì,
1: sì. Quindi ecco, è una piccola comunità fatta di amici, portiamo avanti questa Sagra del Porchetto da ormai 16 anni, questa è la 16ª edizione,
0: sì.
1: E la nostra specialità chiaramente è tutto quello che riguarda il maiale, il nome non è un caso,
0: certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Per l'eccellenza dello stinco,
0: sì.
1: Lo stinco del maiale, è molto noto, veramente ci vengono a trovare da tutti i paesi vicini, addirittura abbiamo avuto Perugia, Viterbo, Roma,
0: bene.
1: Sì, perché poi è un luogo accogliente, pieno di amici, facciamo un buon lavoro, tanta fatica, perché già a quest'ora abbiamo il gruppo delle cuoche
0: al lavoro.
1: Sono lì da questa mattina alle 8, avendo chiuso ieri sera a mezzanotte, insomma, il compito loro. Sono già lì a massaggiare gli stinchi pronti per i forni e tutto quello che ne consegue, e tutte le altre specialità del maiale. Veramente un bel lavoro. Questa è la seconda, oggi domenica è la terza giornata, le precedenti abbiamo iniziato venerdì, c'è stato venerdì e sabato,
0: sì.
1: Un successo veramente incredibile.

0: persone, di commenti positivi. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Oh. Non sempre potremo fare ancora di più, sicuramente, però insomma un buon lavoro lo facciamo tutti gli anni.
1: Senti, ovviamente specialità stinco, come abbiamo detto, ma anche tante altre cose buone, no? Ci sono da mangiare, vero? Per chi non mangia lo stinco, o comunque anche non solo carne, no? Dei primi, antipasti, giusto, come sempre.
0: Sì, sì, esattamente. Sì, abbiamo diverse specialità di primi. Ha messo quest'anno su grande richiesta lo gnocchetto, fra virgolette, alla Colle Scipolana, ma non si può chiamare così.
1: Sì.
0: Allora l'abbiamo chiamato lo gnocchetto del porchetto. Vorrei rimanere sempre in tema.
1: Sì, sì.
0: Poi tante altre cose, insomma, che invito tutti a venire almeno a provare, a trovarci. Poi se ci vogliono stare con noi anche per la cena, ci fa piacere.
1: Certo.
0: Però molte persone vengono anche a ballare. Abbiamo selezionato dei gruppi.
1: Sì,
0: importanti, abbiamo,
1: no?
0: Portato Tarantino, esatto, come prima serata, quindi
1: sì,
0: complessi, sì, noti.
1: Certo.
0: Sempre, ecco, per cercare di dare, no? Sempre qualcosa in più.
1: Sì,
0: rispetto
1: poi
0: al passato.
1: Beh, lì è una struttura anche rimessa a posto, no? Dal comune di Narni, no? Quella di San Liberato.
0: Sì,
1: insomma,
0: esattamente. Noi siamo ospiti praticamente del comune di Narni. La struttura, tutta l'infrastruttura è di proprietà del comune, che ce l'ha data in gestione da ormai diversi anni. E
1: sì.
0: Due o tre anni fa sono state rifatte tutte le cucine nuove a norma, quest'anno abbiamo rifatto tutti i cammini nuovi, cioè ogni anno cerchiamo proprio di migliorare già quello, diciamo, l'ottimale che ci ha dato il comune.
1: Sì.
0: Con l'amministrazione abbiamo un rapporto squisito. Cioè,
1: fammi salutare Lorenzo Lucarelli, caro amico, no? Voglio salutare,
0: sì,
1: il sindaco.
0: Esattamente, sì, il sindaco Lucarelli e tutta la giunta, che sono amici oltretutto. Veramente lavorano molto sul territorio, sono attenti alle esigenze delle frazioni, alle necessità pure delle frazioni. Diciamo, è una collaborazione che dovrebbe essere estesa, secondo me, veramente in tutta Italia, perché
1: sì,
0: spesso guardiamo le amministrazioni, no? Solo gli aspetti un po' più critici del loro operato.
1: Vero,
0: e invece
1: vero,
0: dietro c'è tanto lavoro che in collaborazione, secondo me, si potrebbe fare molto di più, ottenendo dei risultati e spendendo anche meno, oltretutto,
1: sì, quello
0: rispetto a quello
1: che
0: sono, insomma, i costi delle attività che svolgono, ecco.
1: Sì, sì. La cosa importante della Sagra del Porchetto, noi speriamo ovviamente sempre nel tempo sereno, buono, ottimo, però in caso di magari pioggia, no, la taverna è al coperto, se volete comunque andare a cena non vi fate spaventare, insomma, se fa un pochino di quattro gocce, come si direbbe dalle parti nostre, perché potete mangiare tranquillamente al coperto, lì non c'è acqua che tenga, giusto William?
0: Esattamente, sì, sì, abbiamo le strutture tutte al coperto per la zona, diciamo, della somministrazione, e quindi anche in caso di pioggia, come è successo magari in passato qualche giorno, abbiamo dei tendoni scorrevoli, viene chiusa e quindi
1: sì,
0: diventa un locale dove si può tranquillamente cenare.
1: Bene,
0: la musica
1: bene,
0: la facciamo lo stesso, eh.
1: Sì, sì, sì, poi sai, anche io qualche anno fa, prima del Covid, ho suonato, no? Ho suonato per diversi anni in quel palco, quindi è successo anche con noi di avere a fianco la pioggia perlomeno qualche
0: certo,
1: ora, però sai, il palco è anche abbastanza coperto, quindi basta mettersi un attimo dietro, no? Che tutto sommato si riesce anche a fare la serata, poi goccia più, goccia meno. Adesso, se non viene il diluvio universale, è chiaro, però mi ricordo.
0: Sì, abbiamo sempre chiaramente, no? Stando all'aperto, le previsioni comunque questa settimana
1: mettono bel tempo.
0: Hanno messo bel tempo.
1: Sì.
0: Poi c'è una nota positiva, che essendo un luogo tra due colline, no? Quando chiaramente l'afa si fa sentire, come magari in questi giorni, eccetera, dalle 21 circa lì portarsi un golfino è quasi indicato.
1: Sì,
0: quindi
1: eh?
0: Si sta benissimo.
1: Addirittura,
0: per molti che magari vogliono passare una serata al freddo, sì, no? Sì. È l'ideale.
1: Bene. Oh, prima di salutarci, questa sera ricordiamo che ci sarà la commedia, vero William?
0: Esattamente, esattamente, sì.
1: Quindi
0: questa sera c'è una commedia della compagnia del teatro Alla Bona, e presenta con questi lampi e questi droni. Mm-hmm. Puntini, puntini, puntini, perché poi il resto è nota come
1: sì,
0: frase.
1: Sì, sì, lo sappiamo.
0: Esatto. Bene. È una commedia brillante in dialetto ternano, molto molto bella. Sì, dopo due serate di liscio importante, di musica, sì, liscio importante, no, spezziamo.
1: Sì, beh, c'è, cioè, anche giusto, no? Che è giusto.
0: Un po' di tranquillità.
1: Sì, sì. Bene, io ti ringrazio. Noi dobbiamo salutare sempre il nostro amico Marchetto, no? Perché lui è il numero uno, lui è il sindaco di San Liberato. Attenzione, lui è il sindaco di San Liberato, c'è, è Marchetto, quindi salutiamo. Adesso sicuramente si starà facendo quattro risate.
0: Molte volte è più conosciuto per Marchetto che per San Liberato stesso.
1: Sì, sì, sì,
0: è un'istituzione.
1: No, lui è internazionale, ormai lo sappiamo, insomma, quindi
0: sì, sì.
1: William, io ti ringrazio.
0: È un grande cantante poi,
1: beh,
0: anche
1: sì,
0: un
1: sì,
0: grande
1: beh,
0: cantante.
1: Lui Antonello Venditti, non gli toccate Venditti,
0: sì.
1: Perché se no okay.
0: È il clone proprio della voce.
1: Sì, è vero, anche partecipa a qualche serata del Canta Giro, ha cantato, quindi ha fatto l'ospite d'onore, quindi caro Marchetto. Bene, allora, caro William Peruzzi, grazie, presidente della Proloco di San Liberato di Narni, in provincia di Terni, ovviamente stiamo parlando, la saga del Porchetto fino al 21, giusto?
0: Fino al 21, sì, domenica 21.
1: Bene, bene.
0: Abbiamo poi chiaramente altri gruppi,
1: certo.
0: Sabato prossimo, sabato 20,
1: sì,
0: ci sono i comici marchigiani Lando e Dino.
1: Oh, porca miseria. Spettacolare.
0: Coloro che a cui piacciono come me Lando e Dino, infatti sono spesso proprio per portarli, sarà una serata veramente una crepapelle.
1: Eh sì, posso immaginare, insomma, con loro. È
0: bene,
1: vero,
0: bene,
1: è
0: bene,
1: vero,
0: bene.
1: Grazie,
0: grazie a tutti, vi
1: grazie,
0: aspettiamo
1: William,
0: numerosi. Un caffè, comunque, chiunque voglia, qui
1: esatto,
0: se passa lo trova.
1: Bene.
0: Tra amici.
1: Benissimo, benissimo. Grazie William Peruzzi, buon lavoro a tutti.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Quando torno al mio paese. San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità strappatelle alla contadina e novità piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
6: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Alle 12:30 minuti, e adesso è proprio la richiesta del nostro amico Marchetto, come dicevamo. E, caro Marchetto, allora, i fissi innanzitutto, Michelina e famiglia, Erika Di Vercelli, Rugos Band, Assuntina, Raffaella Di Amelia, Primo, Elena Antonella, Agnese, Marcella, Daniela, Franco e Claudio, Jacopo, Massimo e Massimiliano, che è il cugino di Marchetto, Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Leonora e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta, Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e Famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello e Francesco, Lorenzo e Giovanni di Vercelli, Carmela e Benedetto di Caserta, Cristiano di Teramo, Lorenzo di San Liberato, Renata ed Ennio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra e Alessio, Fabrizio, Fandro e Gislesia, Katia, che è la cugina di Marchetto, Carlo, Atiela, poi c'è tutto il centro del Faro di Narni con gli amici di Marchetto che sono Carlo, Marco, Sergio e Luca, l'associazione Febbia, scuola di musica e sala di incisione Pampotte di Terni. Caro Nicolò, i compleanni degli amici del nostro Marchetto, no? Come sempre, ovviamente, anche questo. certo, giustamente non avevi il microfono aperto, parlavi a vanvera, no?
7: No, infatti stavo aspettando.
1: Vai.
7: Allora,
1: vai.
7: Vuole ascoltare il brano dei Whispers, And the Beat Goes On. Poi successivamente anche Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali. E allora, i compleanni. Mercoledì, pochi giorni fa, di Gianluca Adriano, poi ieri di Donatella e Antonella, poi martedì Katia, Nicoletta e Simone, e poi lui ogni weekend ci aggiorna del Denera, in cui il Denera il 12 luglio c'è la presentazione in piazza e il 4 agosto la preparazione.
1: Ok, The Whispers And the Bill Goes On, per Marchetto, quindi si parte, vai.

0: And the Bigozone, The Whispers su Radio Galileo per il nostro Marchetto di San Liberato. Caro Nicolò, la prossima canzone è di Egisto.
1: Sì, esatto.
0: Che saluta Marchetto come sempre, ricambio di saluti. Eros Ramazzotti
1: insieme a Max Pezzali, sì,
0: come nei film. Vai.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Sono le 12.40 Radio Galileo e adesso dobbiamo fare gli auguri, riusciamo a farglieli in diretta, al nostro amico avvocato Leonardo Latini. Buongiorno, auguri, buon compleanno.
2: Buongiorno, grazie per gli auguri, buona domenica a tutti.
1: Come ci si sente con un anno in più?
2: L'incedere degli anni inesorabile, lo dicevo prima, in maniera proprio... cioè, comunque dopo che uno supera una certa età, insomma, si va sempre tipo, su un piano inclinato, quindi non c'è niente da fare. Però va bene, adesso stiamo un po' al mare, quindi con tutti quanti lo festeggiamo qua.
1: Bene. Com'è il tempo? Bello? È caldo? Come si sta?
2: Molto caldo, però oggettivamente si sta bene.
1: Ah, meno male.
2: Poi... Sì, credo molto meglio che a Terni, ecco, adesso se dovessi dare un così indicativamente un giudizio di massima, immagino che dal punto di vista della temperatura sia migliore sicuramente.
1: bene, allora oggi pranzetto, che farai? Come festeggerai il compleanno?
2: Guarda, in realtà abbiamo fatto una cenetta ieri e quindi già abbiamo anticipato un po' i festeggiamenti. Oggi me la godo un po' in spiaggia e poi ripartiamo non troppo tardi, perché c'è tutta l'organizzazione poi a casa, docce, lavatrici, tutto quello che bisogna fare quando uno sta anche solamente 48 ore fuori casa, sembra che sai cosa si può fare, però in realtà è sempre così, quindi ci godiamo un altro paio d'ore qui di sole e poi rientriamo con molta calma.
1: Bene, guarda, era questa mattina una telefonata solo di saluto, visto che è il tuo compleanno, volevamo farti gli auguri in diretta.
2: Grazie.
1: Poi scusami?
2: Festeggiare con voi, insomma, è sempre un piacere. Poi... dopo tanti, tra un po' faremo anche il decennale delle nostre trasmissioni.
1: Veramente.
2: A quel punto sarà una grande festa.
1: Che spettacolo. Senti, noi ci ritroveremo, se tu ci sarai, però non il 21 ma il 28. Quindi eventualmente, intanto di anticipo, il 28 giugno ritorneremo a parlare un po' di questioni varie della città e non solo, quindi se sarai disponibile noi come sempre proveremo a collegarci e magari non so se
2: come
1: starai
2: sempre, come sempre molto molto volentieri, quindi...
1: se starai al mare non lo so se starai al mare il 28 però
2: non ce l'ho in programma, poi vediamo, magari non mettiamo limiti alla provvidenza.
1: bene, allora un saluto a tutta la tua famiglia e ancora augurissimi di buon compleanno.
2: Grazie, gli auguri Emanuele, grazie a tutti quanti voi e un abbraccio e ci risentiamo il 28.
1: Bene,
2: buona domenica,
1: grazie, ciao. Bene, salutiamo il nostro amico avvocato Latini e tra pochissimo andremo anche da un'altra parte, però perché c'è un'altra festa, quindi ormai iniziamo le sagre, le feste fino a settembre e andiamo alla grande. Mantra è l'ultimo singolo di Nicolò Filippucci, ovviamente su Radio Galileo.

0: la pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com. Per farlo sapere a tutti.
1: 12.46 su Radio Galileo. Prima ci aveva chiamato una signora che ci aveva chiesto una data. Allora, la data esatta, io lo comunico, è il 20 di giugno. Quindi ecco, mi raccomando, è il 20, sabato 20. Allora, a parte questo, con un'azione di servizio in diretta, adesso non potevamo ricontattare questa nostra ascoltatrice, e comunque le auguriamo una buona domenica. Passiamo adesso ad un'altra ennesima festa, sempre estate, partono, come dicevo prima, tutte le sagre, tutte le feste, e quindi perché non andare a trovare anche un nostro caro amico da tanti anni, Umbro Selvetti della Circolo Agri-Sismano, no? Giusto, buongiorno.
2: Buongiorno Emanuele, ciao, un saluto da Sismano.
1: Perché voi non siete prologo, è un circolo Agli, giusto?
2: Noi è un circolo Agli.
1: Ok, quindi io...
2: è stato un nostro carissimo concittadino Frasca Giuseppe.
1: Frasca Giuseppe,
2: un po'
1: sì,
2: quello, il promotore che dagli anni 70 quindi si è dato da fare per la ripresa delle feste.
1: Sì, sì.
2: Qui del paese.
1: Oh,
2: e quindi l'abbiamo intestata a lui.
1: Bene, una festa che comunque è sempre molto molto partecipata, carina. E tra l'altro una cosa, una curiosità, Umbro, non si è più organizzato questo memoria che si faceva una volta per Frasca Giuseppe? Non so se...
2: il problema era una rassegna di giovani fisarmonicisti.
1: Ah, ecco.
2: Tra l'altro il responsabile musicale, artistico, sì, insomma, dell'iniziativa,
1: sì,
2: era un certo maestro Berto Stera di Acqua Sparta,
1: sì,
2: che in età giovanile aveva insegnato musica appunto a Frasca Giuseppe.
1: Ah, ecco,
2: il quale, capito, insieme al padre, che era maestro di banda, ha diretto anche la banda di Casteltodino, parte la banda, sì, di Sismano quando c'era negli anni 60, e insieme quindi poi agli altri due fratelli avevano messo in piedi anche una piccola orchestrina che andava appunto per le feste qui della zona a animare le serate.
1: Ah, ecco, ho capito.
2: E quindi si è una riminiscenza, diciamo, importante da questo punto di vista, perché
1: sì,
2: questo spirito così di iniziativa e di ecco, c'è sempre stato nel paese.
1: Ho capito. Allora, parliamo comunque di Sismano, della taverna, che è iniziata l'11, giusto?
2: La taverna giovedì. È iniziata, sì, giovedì 11, uh-huh, e prosegue fino a questa sera. Poi sospendiamo per 3 giorni, dando tempo quindi, sì, anche alle signore che stanno in taverna e impegnare dalla mattina alla sera.
1: Certo, di prepararsi, prendere un po' d'aria, come si suol
2: dire. E riprendiamo quindi il giovedì 18, giovedì, venerdì e sabato facciamo altre 3 serate.
1: Bene.
2: Sia come a taverna, sia come attività musicale qui in piazza,
1: sì,
2: più il,
1: sì,
2: la parte giovani, obbligo parlante, che fanno presso i giardini di fronte ai prosticenti della scuola Borgo 06.
1: Ecco, il brillo parlante che ritorna, no, dopo un po' di assenza.
2: Il brillo
1: se
2: parlante,
1: non sbaglio,
2: questo sì, è una, l'abbiamo ripreso, mm-hmm, dopo il Covid, non si era più fatto.
1: Sì.
2: E, i ragazzi, ecco, hanno spinto per provare a riprendere questa cosa, anche perché interessa tantissimo, quindi con la fascia di età giovanile,
1: sì,
2: e noi siamo stati ben facilmente quindi interessati a questa,
1: certo,
2: a questa iniziativa, perché i giovani vanno coinvolti, vanno coinvolti anche con le iniziative che interessa la fascia della loro, insomma, ecco, non possiamo
1: quello
2: che devono fare.
1: Vedo che questa sera ci sarà alle 18 Aperi Brillo.
2: Sì.
1: Aperitivo con Nice e Easy al brillo parlante, stiamo dicendo, eh?
2: Sì, parliamo.
1: Poi ci saranno 2 serate, venerdì 19 e sabato 20, con Grazie Mille Tribute Band 883 il venerdì 19, e a seguire DJ Set con musica anni 90-2000. Sabato 20 invece, ore 22, The Fripp, quindi bene, bene, insomma ci sarà anche per la musica, no? Per i giovani, diciamo, poi non è vero che i giovani vengono anche a ballare il liscio, non è che però ecco, non a tutti piace, fanno un po' su e giù, no, appunto, sì, ce n'è per tutti i gusti, in taverna tante cose, tra cui le strappatelle, novità anche il piccione arrosto umbro, quindi
2: il piccione arrosto, sì, è il secondo anno che noi lo proponiamo, sì, e sta riscuotendo un buon successo.
1: Bene.
2: Quest'anno tra l'altro lo prendiamo presso un'azienda agricola qui di Farnetta, Vigliano e Farnetta.
1: Bene.
2: E profumo è ottimo.
1: Meno male.
2: E poi ecco, riproponiamo noi la strappatella, appunto, che è la caratteristica della di Fiumano.
1: Sì, certo.
2: Tradizione contadina che viene quindi dalla nostra dei tempi.
1: Sì.
2: E poi abbiamo, ecco, gli gnocchi, che vengono serviti in due, diciamo, in due versioni, rossi, quindi con la carne,
1: certo,
2: cioè spezzatino e quant'altro, oppure bianchi, che sono con i funghi, con la salsiccia e con
1: non male,
2: il sugo bianco,
1: sì. Non male, non male, assolutamente. Quindi ce
2: ne... poi abbiamo le pizze, come soprattutto, ma anche noi, ecco, ci abbiamo
1: storiche.
2: La pizza può essere sia nell'antipasto come schiacciatina,
1: sì,
2: che noi proprio mettiamo sulla bocchetta del forno, come si faceva una volta quando le nonne scaldavano i forni per fare il pane, proprio, sì, sulla bocchetta, per vedere quando era pronto il forno, per poter mettere dentro le pagnotte, veniva steso questo strato, diciamo, leggero, sottilissimo di pane, di,
1: sì,
2: pasta,
1: sì.
2: E questa, se questa quindi cresceva subito, quindi immediatamente si acquistava quel bel colore giallognolo, significa che il forno era pronto, quindi proponiamo un po' anche questa tradizione. Chi la vuole, tra l'altro la condiamo anche con della barbassa, quindi un pochetto più ricca,
1: un po' più saporita,
2: la rendiamo,
1: cioè,
2: un pochino più saporita.
1: Quella è un nome particolare, quella schiacciatina umbro, se non sbaglio, non so se
2: ma
1: mi ricordo
2: noi la
1: male.
2: Chiamiamo la pizza della bocchetta del forno, però in effetti qualcuno parla di schiacciata, perché è sottilissima, okay, proprio è un qualcosa, sì, che è trasparente, diciamo, e che quando metti in bocca proprio si sbriciola,
1: sì, sì. Ok, bene. Sì. Bene.
2: E poi ecco, abbiamo quindi poi le pizze come o primo o secondo, dipende, le pizze farcite con le salsicce, con la verdura, col prosciutto, con il formaggio.
1: Hai voglia.
2: Con le varie, insomma. Ecco. E come, sì, secondi piatti abbiamo, appunto detto, il piccione arrosto con insalata, oppure le braciole, le salsicce, o ecco, piccione o il resto viene poi condito con insalata come contorno, oppure con le patate fritte.
1: Ah, bene, bene.
2: E, diciamo che ecco, è un menù abbastanza ricco.
1: Ce n'è per tutti,
2: sia
1: insomma.
2: Per chi ama il piccione, sia per chi non lo ama.
1: Senti, questa sera poi ci sarà, si passerà nella ripresa della festa.
2: La parte liscio, sì, questa sera abbiamo Allegrini e Trebbiani,
1: sì,
2: è un gruppo di rievi, sì, che noi proponiamo da ormai 2-3 anni e che frequentano spesso locali della zona, quindi
1: sì, sì,
2: la Don Carlos quando c'era, la Cavallerizza.
1: Quando
2: quindi...
1: c'era?
2: Quanto
1: c'è sta più niente, mannaggia,
2: purtroppo il deserto,
1: sì,
2: sì. È una buona orchestra,
1: sì, molto bravi, devo dire,
2: che suonano, ecco, poi tu sei esperto, suonano quindi dal vivo, no, veramente noi,
1: sì,
2: sono 3 anni e ci troviamo molto bene con loro.
1: Bene,
2: e
1: bene.
2: Poi ecco, la sospendiamo questa sera, appunto, per 3 giorni, poi riprendiamo giovedì 18 qui in piazza con l'orchestra di Irene Grillo,
1: sì, verrò a trovarti, verrò a trovarti il 18, attenzione,
2: il 18, giovedì,
1: sì,
2: 18,
1: sì.
2: Poi venerdì 19 abbiamo Argento Vivo,
1: ottimo,
2: e sabato concludiamo quindi la parte liscio con Fabrizio Simpatici Italiani, e con l'occasione facciamo anche l'estrazione della lotteria.
1: Okay.
2: Perché come tu sai, noi le sedie che ci abbiamo sono a disposizione di chi viene gratuitamente,
1: sì, sì,
2: però ecco, per cercare di rimpinguare un pochino anche, no, la cassa del circolo.
1: Certo.
2: Abbiamo questa lotteria con 5 buoni premi, di cui 3 buoni acquisto, quindi chi vuole può partecipare, contribuire, diciamo, ancora meglio all'organizzazione dei festeggiamenti, affittando un biglietto dalla lotteria, uno, due, o quello che vuole.
1: Bene. Leggo che il 21 ci sarà, la taverna sarà chiusa finita il 20, e
2: sì,
1: il 21 ci sarà la commedia, vero?
2: Appositamente noi la facciamo dopo la taverna, perché almeno tutte le donne che sono impegnate dalla mattina alla sera per questi 10 giorni possono anche loro gustarsi, ecco, la rappresentazione teatrale.
1: Bene.
2: Che è un gruppo qui di Melezzole, c'è stato anche lo scorso anno con un'altra rappresentazione.
1: Sì.
2: Quest'anno quindi loro la chiamano La Bottega del Sorriso, in effetti è una compagnia abbastanza simpatica.
1: Sì.
2: E presenta Il Nonno Cerca Moglie, quindi
1: ho capito.
2: È carina come impostazione, no? Teatrale, quindi ecco, piacevolmente si assiste a questo spettacolino.
1: Anche perché
2: con questo concludiamo diciamo un po' tutto questo periodo di giugno,
1: di festa,
2: della nostra festa.
1: Quindi se ricordiamo, questa sera poi 18, 19 e 20, il 21 se volete non c'è la taverna, ma potete andare a prendere un po' di fresco e seguire questa commedia, no? Nell'area spettacoli,
2: sì,
1: insomma.
2: Nella piazza.
1: In questo caso Umbro, ci sarà aperto il bar e la pesca però? Nella piazza?
2: Diciamo il bar penso di sì. La pesca non lo so, però questo posso fare opera di convinzione su Mirella.
1: Ecco, esatto, devi sentire Mirella, lo stavo per dire.
2: Che tu conosci.
1: Vabbè.
2: Eventualmente ci abbiamo ancora dei residui, dei buoni residui. Possiamo anche provare a tenerla aperta.
1: Va bene, no. Si scherza ovviamente, poi giustamente ognuno farà quello che ritiene opportuno.
2: Certo.
1: Senti, io ti ringrazio ovviamente, in bocca al lupo, perché quello ci serve sempre.
2: Grazie.
1: Per tutto questa sera.
2: Naturalmente invitiamo gli ascoltatori di Qualideo e anche l'attuale operatore
1: a venirci
2: a trovare, anche perché tu sei stato qui una vita, quindi conosci. Se vieni una sera magari insieme anche a Giorgio, ci farebbe molto piacere.
1: Guarda, io sono già in prenotazione il 18. E ci sarà anche una persona che tu conosci bene, Lucia, quindi
2: certo.
1: Ovviamente tu la conosci bene, senza fare i cognomi di riferimenti, però questo però lo possiamo dire, no?
2: Il mio riferimento è puramente la tua.
1: Esatto, neo mamma, no? Del secondo figlio, ovviamente.
2: Sì, carinissimo.
1: Infatti lo vedrò dal vivo, perché ancora non l'ho visto, quindi solo in foto. Quindi il 18 ci saluteremo, ecco, ci sarà anche la nostra cara amica Irene, ovviamente.
2: Con estremo piacere.
1: E quindi
2: naturalmente fammi opera di pubblicità, quindi più persone vengono,
1: certo,
2: più siamo soddisfatti,
1: certo,
2: per la riuscita di
1: prima di salutarci ricordiamo che anche per Sismano, perché anche in altre situazioni ci sono queste possibilità, la taverna è al coperto, quindi potete mangiare tranquillamente, anche se dovesse fare qualche goccetta, come dicevo sempre io, quindi non è un problema questo, no? Nel senso,
2: basta prenotare, poi magari passare il numero, così che chi vuole, che almeno quando arrivano sanno che c'hanno il posto assicurato, senza fare l'estenuante fila che a volte stanca, perché dice ma se chi stava tutto lì trovo posto, allora
1: è vero.
2: Anche noi abbiamo ci siamo adeguati.
1: Io ho un numero qua che adesso dirò, di WhatsApp, no, per le prenotazioni.
2: Sì.
1: Quindi innanzitutto, intanto che magari qualcuno si prepara a scrivere, perché sai, no, poi dopo uno lo dice al volo, dice ma che ha detto. Intanto diciamo anche un'altra cosa, che comunque il programma penso che su Facebook si trova, no, su Circolo Agli.
2: Circolo Agli Sismano. C'è tutto il programma sulle pagine Facebook. L'abbiamo pubblicizzato.
1: E se volete prenotare, intanto, ecco, se qualcuno si è preparato, il numero lo sto per dire, questo tramite WhatsApp, quindi 379 379-2234-331, quindi lo vado a ripetere,
2: sì,
1: 379-2234-331, questo è il numero WhatsApp per le prenotazioni della taverna di Sismano. Bene, Umbro, grazie mille di essere stato con noi come
2: grazie
1: sempre.
2: Grazie Emanuele, grazie ai tuoi ascoltatori e vi aspettiamo.
1: A presto, a Sismano. Un abbraccio, saluta
2: grazie,
1: ovviamente tutto
2: grazie
1: il circolo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie Umbro Selvetti del Circolo Agri Sismano. Allora, noi siamo anche in chiusura perché sono le 13 un minuto e quindi siamo proprio alle battute finali. I saluti. I saluti ovviamente dal sottoscritto, da Emanuele Bellicci, da Nicolo Savino che nel frattempo lui si è fatto il pranzo, si è anticipato visto che com'è?
3: Esatto.
1: Tra poco ci sarà Simone Papini con Tempo Zero, ma subito dopo arriverà il nostro Nicolo Savino fino alle 19 con tutto ovviamente il suo ambaradam di canzoni, no?
3: Sì, sì,
1: 100
3: sì.
1: Titoli sicuramente che passeranno
3: più o meno
1: fino alle ore 19, poi radio show a cura dei nostri amici ovviamente con musica da ballare fino alle 20. Grazie a tutti da Emanuele Bellicci, noi ci ritroveremo in questo caso sabato 27 di giugno in diretta, ma poi sabato 20 sicuramente qualche replica varia, no? Ci sarà nel corso del programma, ma tornerà anche Irene alle 11.30 con la sua musica da ballo, questo sabato prossimo. Grazie a tutti e buon pranzo da Emanuele Bellicci, bacioni.
4: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: Dai che siamo nel pieno del caldo, dai che già già l'estate è già mastufato, già ve lo dico. Ecco, siamo arrivati alla seconda settimana di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Oggi, ragazzi, non vi aspettate che facciamo chissà che cose intelligenti. Cioè, ancora ci abbiamo da fare con questa situazione, la situa, praticamente. Di cercare di spodestare quella persona inutile del pensatore da nulla. Cioè, non... Amici miei, oggi vi presenteremo in questa settimana in syndication il pezzo musicale che presenterò a testè, ma ve lo dico, guarda, presenterò a testè a Fiuggi, stavo per dire Sanremo, penso che... No, ma veramente, no. Che presenterò a Fiuggi il 25 luglio all'occasione del Comic Center Comic and Games. Capitanato dagli amici, lo possiamo dire perché sono loro che organizzano l'evento o comunque che fanno parte dell'evento con lo stage, mamma mia, io ragazzi vi presento a Fiuggi così, con lo stand, oh, con lo stand di Centro Fiuggi, dai. E Simone Papini sarà lì, si parlerà di fumetti, si parlerà di giochi e l'evento ovviamente sarà dedicato, poi ne parleremo anche con gli organizzatori che terranno i nostri microfoni, applauso, ecco. E questo evento andrà anche a premiare il pezzo musicale realizzato con IA Production e voi lo sapete, noi abbiamo pensato di realizzare anche la compilation con migliaia di chili all'attivo, grazie. E tra poco vi presenterò quindi il pezzo musicale nuovo. Lo vedi che quando cerco di fare la persona seria mi si incespica la lingua, vabbè. Amici miei, come fa? Fa caldo da voi? Quanto caldo fa? Devo dire che questo anticiclone, questi anticicloni che vanno, questi anticicloni che vengono, a me onestamente danno quel nervoso, quel poco tanto che basta.
1: Bene, Simone. Che c'è? Che bella esperienza.
0: È un'esperienza meravigliosa, Daniela, effettivamente sì. Ci sarà anche Daniela a Fiuggi, no? Daniele Orvieto, poi ne parleremo. Di Orvieto per il Disability Pride e io presenterò sul palco Disability Factor, ma non sono fighissimo, ma non sono fantastico anche nel frattempo, eh? Amici miei, mettetevi comodi perché tra una stupidaggine e l'altra vi presento immediatamente testè il pezzo musicale che è appunto un reggaeton e via, che ascolterete poi durante la programmazione della radio e anche in tempo zero. Nei nostri format è un reggaeton e via.

0: Orecchiabile, orecchiabile parecchio, eh?
1: E mezzo tempo scorre.
0: IA Production è Mureca. Noi ci realizziamo un sacco di pezzi musicali, lo sapete, in tempo zero gold. Poi tra l'altro con i vostri pensieri, le vostre parole, l'album è veramente in cima alle classifiche, la compilation di tempo zero. Allora, come fa? Ormai si è capito.

è questa la bellezza, perché noi vi facciamo ascoltare i migliori pezzi musicali anche in anteprima, come facciamo sempre, ma anche delle nostre etichette musicali discografiche. Applauso, applauso, sì.

0: La matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore che può essere il sottoposto del guru.
1: Ragazzi, buonasera
0: a lei. Immagino, guardi i casini che fa lei. Sì. Sentiamo un po' che cosa ci ha capito, tra l'altro dei messaggi non lo so. Comunque proviamo.
1: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', matrona, un attimino d'italiano, glielo dico sempre, per cortesia. Dopo averci pensato un bel po', anche io voglio pensarci un bel po', ne parliamo.

0: dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Ho pensato chi è il sottomesso di sempre Fabrizio.

0: voglia sarà il nostro ex guru e che sta per diventare anche ex pensatore, perché ma veramente ha rotto le balle. Comunque, a parte quello, che cosa deve fare il sottomesso?
1: Il guru farà colui che comanderà.
0: Ok,
1: però va bene, prima di comandare, sì, il guru deve chiedere a me che
0: ma
1: sono
0: perché?
1: l'amministratrice.
0: Ma perché il guru deve chiedere a lei che non capisce? Poi soprattutto forse perché lei è la fondatrice del gruppo, non lo so, ma poi eventualmente dovrebbe chiedere anche a me che sono il fondatore della capanna, cioè, proprio se proprio volessimo, lei che dice, eh?

0: ma se volete anche tristi come questo della mancanza del padre, facendo ballare il suo pubblico. Complimenti veramente, ti faccio i complimenti io, Rosa Chemical, che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Quindi comunque, Matrona, non è che il pensatore, ex guru, ex pensatore, deve chiedere il permesso a lei anche, ma anche a me.
1: E il talmente inutile farà quello che il guru deciderà, guru, però prima guru. Ho io la parola.
0: Casomai lei ha l'ultima parola, mamma mia, però Matrona, parlare con lei è uno schifo.
1: Poi,
0: ma mi lasci
1: guru
0: dire.
1: Guru, quello guru che dovrà fare il sottomesso.
0: Ho capito, ma che deve fare il sottomesso?
1: Tutto quello che dirà il guru.
0: Ho capito. Abbiamo sprecato 10 minuti della nostra vita per dire sempre le stesse cose. Io voglio sapere, che anzi esigo sapere, che cosa dovrà fare comunque il sottoposto.

0: Pogliacqua. Nel frattempo gradirei che il giostraio e il nostro Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale un minimo di tempo, cioè l'interno della canzone eventualmente sì, ma anche meno, va bene, ok. Mi ricordano un po', non so se anche a voi fa questo effetto, gli Aqua, in realtà loro sono Amy Haid di J Production. Matrona, guardi, io non ho tutto il tempo del mondo da dedicare a lei, anche perché dovrei andare tra poco in pubblicità, eh? La nostra matrona non riesce a esprimersi correttamente e stiamo cercando di capire che cosa dovrà fare comunque questo sottoposto, sottomesso, ex guru, quasi anche ex pensatore, eh? Io gli tolgo anche questo titolo, okay. Tra poco. Sì, allora... Sì,
1: ti faccio un esempio, Fabrizio, perché
0: dai,
1: tu non è che...
0: Mi viene da piangere, che c'è?
1: Ci vuole una vita a te per capire le cose.
0: Ah, invece a lei, che è una volpe, guardi, sì. La nostra matrona.
1: Il guru deve essere promesso. Fai 200 milioni in 24
0: ore.
1: Fare
0: che? Ma le rivendete? Che fate?
1: Non è un promesso, lo dovrà fare.
0: Ma che è un e-commerce,
1: a
0: volete mettere su?
1: Di non respirare.
0: Sì. Mamma mia, che bruttura.
1: Okay.
0: Vabbè, ok, cosa? Sì, non lo so, beh, sembra un po' una cretinata, però volendo, va bene.

quanto la fa lunga questo, ah, peggio della matrona, ah. Ci sentiamo tra un po' e ci vediamo anche tra un po'. Ora iniziamo a parlare tutti così, come il pensatore. Vi ricordate l'ex pensatore, l'ex guru, queste che devi fare, devi aspettare tra poco. Summer Live Competition, Tempo Zero, Summer Live Compilation.

0: solo lei ci può illuminare, e lo sappiamo. Solo lei è la compagnia globale, solo lei è Illumobile, solo lei è Illuminata, la nostra signora Illuminata. Ah, nel gruppo della Capanna Internazionale, questo gruppo inesistente in onore del nostro grande Domenico Mancusi, riabbiamo anche delle grandi e meravigliose conoscenze. Sicuramente non poteva mancare la nostra Illuminata e la sua compagnia telefonica, con la quale sei collegato un minuto all'ora per i restanti 59 minuti. T'attacchi a sta beatissima cippalippa perché non c'è connessione. Chi ci può salvare quindi se non lei? Ah, sicuramente sì, la nostra Illuminata. Benvenuto.
1: Simone, grazie.
0: Salve.
1: Sì, grazie.
0: Sono dolcissimo. Sì.
1: Dico la verità, non sento niente con Domenico Mancusi.
0: Ma come? Ma scusi, ma mi smonta così? Io ho fatto tutta la presentazione, solo lei ci può illuminare, solo lei. Poi alla fine non c'entro niente, ma non è vero, c'entriamo tutti. E poi comunque mi sembra anche che lei abbia avuto un po' un flirt con il nostro Fulmin DJ, quindi c'entra e come, ha capito? Non si ricorda,

0: E neanche dai, per la vostra radio.
1: Non è la mia radio, quella
0: tra l'altro. Probabilmente per simpatia.
1: Per simpatia sicuramente, ma anche per essere un po' illuminati,
0: illuminata. La maggior parte di voi.
1: Gli altri che fa? Se ne frega lei. Sì? Cosa?
0: Francesco Veronica.
1: Non lo conosce niente, Francesco e Veronica. Sì, ma non importa, ma alla fine chi se ne frega? Imparerà a conoscere tutti e illuminare il globo. A meno che lei non si sia nel frattempo rotta le scatole di illuminare. Perché mi sembra veramente sfaticatissima. Illuminata, sveglia, eh?

2.0 Summer Competition, divertimento in compilation sulla tua emittente radio televisiva preferita anche in questa seconda settimana di giugno.

0: la nostra illuminata mobile è leggermente spenta, tant'è vero che lo sappiamo, lei è in giro per il globo a illuminare con le grandi verità che soltanto lei conosce e fa conoscere a tutto il mondo. Vi ricordiamo che il nostro sponsor ufficiale della capanna internazionale è Illumobile, il primo gestore che copre a livello globale, connessione fino a 7G. Noi siamo veramente nel futuro. Illuminata, però un pochino di brio.
1: Dai. Li conosco più o meno.
0: Li conosce più o meno tutti. Ma piano piano imparerà. Dai, forza, su. Un po' di vita, un po' sotto carica la voglio.
1: Insomma, non c'entro molto con tutto questo.
0: Ma come? Allora non vuole stare con noi? Ma perché?
1: Ricordo comunque Domenico Mancusi. Ma
0: se lo ricorda. Se lo ricorda, sì, che c'è stato pure insieme, glielo ricordo io, forse lei c'ha qualche voto di memoria. Lei è stata fidanzata con Domenico Mancusi, possibile che si ricorda, dai. Gliel'auguro veramente una Summer Funk, perché lei veramente il Illuminato Mobile non si riesce proprio a riprendere, eh.
2: Gettone, forza, comodiamoci tutti, via, diamo.

0: male, già qualcosa. Bene.
1: Messenger, sì? Tempi su Skype, sì. Ma
0: vero, ma insomma, in generale.
1: Vitale, non okay. Ho mai voluto fare radio web.
0: Ma chi se ne frega? Lei tanto può fare tutto quello che vuole, lei è la nostra Illu, scusi.
1: Mi occupo di canto.
0: Ah, brava, è vero, lei incide, è vero,
1: e
0: è bravissima.
1: Vabbè, sì. Io lavoro in università.
0: Beh, insomma, una donna come lei fa tante cose. Sì, effettivamente è illuminata e fa talmente tante cose che ci sentiamo tra pochissimo, così continua a raccontarcele. Anche se magari la maggior parte delle persone potrebbe non essere interessata, io però le voglio regalare questo spazio.

0: mobile è leggermente scarica oggi, non so come mai, probabilmente perché fa tante cose. Il Lu, si tiri su, per
1: non
0: favore.
1: Non riuscirò nemmeno io, sì, come
0: no, come non riesce neanche a fare molto. Ah, seguire molto anche io, non me ne frego.
1: Qualcosa da dire, sì. Chiedo.
0: Ma che facciamo?
1: Taggarmi come.
0: Ah, ok, come facciamo noi? Ok, va bene.
1: Tipo dove c'è rispondi a tu, adesso non so come.
0: Rispondi a tutti, mamma mia, Illu. Mamma mia, me si sta veramente smontando un mito, è veramente moscia. Ma che è? È molto full, meraviglia lei. Sì. Vabbè, come faccia, scusi, comunque scusi se le stiamo derubando del suo tempo nel frattempo. Ah, che bello, torna a fare vacanze.
1: Riparte,
0: beh, immaginavo. Una donna come lei. Sì.
1: Sì. Di cose,
0: un po' di cose, dai, che splendida è lei. E niente, che dobbiamo fare? È stanca praticamente perché sta illuminando troppo il globo, oppure probabilmente perché ha illuminato talmente tanto che la gente non la sopporta più. Cioè, veramente illuminata non la sto seguendo oggi. Mamma mia, che depressione, che è?

la nostra illuminata mobile, veramente una rottura di balle, ma si può dire? Non era tanto sveglia sta ragazza, adesso mi va in depressione, ma come mai? Proveremo a tornare a chiacchierare con lei tra poco, anche perché così da 8 miliardi e mezzo di teleradio ascoltatori veramente lo share me lo fa andare sotto le... lì, cioè sotto lì, capito? Me lo fa andare. Ci sentiamo tra pochissimo ragazzi, ci prendiamo la nostra seconda e ultima

0: stranamente in questo collegamento la nostra Illu Mobile me le sta veramente frantumando, non so come mai, non era da lei, si è veramente spenta. Illu,
1: veramente molte cose.
0: Vabbè,
1: una settimana molto piena.
0: Meno male che lei fa tante
1: cose. Io domani
0: cose.
1: Vado a donare il sangue.
0: Ah, che brava, brava Illu, brava.
1: Anche domani
0: grande
1: sarà un
0: esempio.
1: Giorno abbastanza
0: molto full,
1: spassante.
0: Anche quello. Spassante no, insomma.
1: Di disfare la valigia.
0: Ah, brava,
1: adesso
0: brava.
1: Mi metto a letto.
0: Sì, si mette a letto, praticamente per lei disfare la valigia è una questione di esaurimento. Ma io non capisco. Non la sto capendo oggi Illu,

0: Le volevo svelare un segreto. Non è che disfare la valigia è un dramma, non è un esaurimento disfare la valigia. Mi sembra che si stia battendo un po' troppi pezzi oggi, eh? Pronta per farne poi un'altra di valigia per un'altra vacanza.
1: Sono veramente distrutta.
0: Distrutta, va bene.
1: Un bacio, scusate.
0: Sì, cosa?
1: Un messaggio lungo.
0: Non fa niente.
1: Però quantomeno mi sono fatto un pochino conoscere, sì, per le due, sì, persone che
0: per non... le due uniche persone ignare, inutili nella nostra vita, che non la conoscevano. E pensi un po', solo due persone nel mondo, solo due persone nel mondo non la conoscono. Il Lule deve scendere un pochino dal piedistallo, ma giusto un filo, eh.

0: Io quest'altro quando parlo non lo capisco, questo della capanna, della RSA, della capanna internazionale. Veramente paolositi, ma che c'ha anche lei oggi? È peggio della nostra Illu.
1: Quindi
0: eh?
1: Una giornata di pittolo.
0: Quasi, è quello che sta accadendo alla nostra illuminata, che deve disfare la valigia e soltanto due persone non la conoscono. Quando mai l'ho nominata illuminata, guardate.
2: È vero. Che non mi conoscono.
0: Che non la conoscevano.
2: Soltanto
0: diciamo.
2: Due.
0: Vabbè. Eh sì, Francesco e Veronica, due persone inette, effettivamente.
2: Grazie.
0: Eh sì, ciao, grazie ciao. Anche a lei. Ciao, grazie illuminata, grazie per essere stata con noi. Anche se non mai illuminato minimamente, grazie lo stesso, diciamo che ci ha provato, andrà meglio.

0: Nella capanna c'è aria di sermoni, nella capanna c'è aria di Pippotti, e chi poteva essere se non il nostro pensatore? Andiamo pensatore, buongiorno, buonasera,
1: ragazzi,
0: buonanotte. Buonasera.
1: Si va bene.
0: Sì. Ricominciamo con sti andiamo, dai, tiriamoci sulle maniche perché io già mi viene caldo a parlare con questo.
1: Io
0: andiamo.
1: Ho avuto...
0: Sì. Che ha avuto?
1: Farlocche,
0: ormai sempre le stesse cose, ripete. Va bene, perfetto.
1: Quindi, cose che insomma mi tengono un po'
0: impegnato, diciamo, la mente. Ok. Però dai.
1: Insomma, ascoltato cosa? Un po' qua, un po' là.
0: Un po' qua, un po' là, perché insomma ascoltare tutti i messaggi della capanna sono sempre le stesse cose.
1: Messaggi, sì, a sì. Proposito anche
0: di cosa? Di cosa?
1: Del fatto che
0: jackpot, già jackpot, è già vincitore lui. Mamma mia. Che schifo, veramente.

0: perché nella vita quello che conta è stirare a campare. Il singolo di Tempo Zero è stirare a campare. Sì, sì, senza mai. Sì. Io mollerei la telefonata con questa persona inutile, ex pensatore, ex guru. Io non c'ho tutta la puntata da lei per concedergliela, anche perché tra l'altro siamo quasi sul finire. Pensa tu, andiamo, no? E di che?
1: Ci dovrebbero essere trame di potere
0: per destabilizzare voi, perché tanto comunque sia mi sembra che siete abbastanza assenti con la matrona, quindi sì.
1: Sì, dai, andiamo.
0: Sì. Sì, esatto. E la matrona, lei la matrona, possibile che ci arriviamo a sta cosa? Sì, ok.
2: Sì,
0: perché non le sta bene?
1: Comunque questo aspetto
0: di cosa?
1: Potrebbe anche essere una sorta di stimolo, perché
0: per fare cosa? Stimolo per fare meglio, casomai.
1: C'è la matrona,
0: sì,
1: per ora sta
0: ancora
1: facendo...
0: cominciamo con sta matrona, ricominciamo con questa, forza, dai, iniziamo a incensarla che non capisce niente, dai.
1: Cosa?
0: Ricominciamo, dai. Sì, forza.
1: E
0: dai.
1: Quindi è impegnata?
0: È impegnata, immagino.
1: E allora
0: così è impegnata, poi a fare che cosa? I suoi corsi immaginari, come sempre, nella capanna. Vabbè.

0: un ragazzo 14enne, un DJ, sentite un po' qua che cosa ti tira fuori sto ragazzo. Il nostro pensatore tira fuori il nulla, la nostra matrona finge di comunque perseguire dei corsi inutili, vabbè, andiamo avanti così, nello schifo.
1: Qualsiasi, ecco, obiettivo.
0: Qualsiasi obiettivo, sì, solo quello della matrona, ovviamente, sì.
1: Difficoltà con le nostre
0: mamma
1: paure,
0: mia, ricominciamo, ci siamo, angosce, ci siamo.
1: Con i nostri tempi.
0: Sì, ricominciamo, dai.
1: Può essere affrontato.
0: Sì.
1: Si può riprovare.
0: Ricominciamo.
1: E questo dovrebbe essere uno
0: mamma mia, ma sì, dai, ancora.
1: Quindi, quando sì, per esempio anche
0: che
1: se
0: sofferenza,
1: parliamo di una certa sì, persona in un certo modo, dovremmo
0: ora ce l'ha con me sì, sì sì sì, ce l'ha con me adesso
1: io
0: sì,
1: che sentiamo, tipo di persona sono?
0: È che io non lo so che persona lei è lei, so che persona sono io e so che persona è la matrona che non capisce niente e che soprattutto finge di fare i corsi, ecco, io non è che mi nascondo dietro a quello che dico, assolutamente no, caro pensatore.

0: il mondo di oggi veramente lo rispecchia perfettamente la capanna internazionale. Praticamente noi incensiamo le persone che non concludono nulla nella vita. Adesso per una che finge di andare comunque a così in un certo qual modo a iscriversi e perseguire dei corsi immaginari, su via! Prendete l'esempio dalla matrona, perché lei sa fare tutto. Ma che sa fare che non sa fare niente? Ma fatela finita. Dai. Me lo chiudete per favore il pensatore dentro, non lo so, dentro il suo luogo pensante, perché magari la prossima settimana, se tornerà a collegarsi con noi, almeno saprà che cosa dire. Boh, che schifo di programma, mamma mia che schifo. Cioè, ma gente veramente inutile, fa passare per la verità quello che non è, e questa cosa non mi piace, ve lo dico immediatamente. Anzi, io non so cosa aggiungere, se non ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate anche in questa, lo voglio dire così, se incazza anche quell'altra, posso dire, rintronata di Fiuggi, anche in questa seconda settimana di giugno. L'abbiamo chiusa qua sta puntata, ce la siamo portata a casa con tanta fatica, ce l'abbiamo fatta e andiamo. Amici, grazie per averci dedicato il vostro tempo. Linea, la nostra emittente radio televisiva, grazie per la syndication, per il collegamento con tutte le nostre emittenti radio televisive collegate. Alla settimana prossima.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella... Sono il sistema...

0: Speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi, prevedendo di unire il successo ai festeggiamenti alla Casa Bianca per il suo 80° compleanno. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. L'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione finale, puntualizza addirittura una fonte definita affidabile. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste. La firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano. Colpiti in 24 ore una settantina di siti, nuovi ordini di evacuazione per 29 località nel sud. Controlliamo un quinto del paese, fa sapere l'IDF, mentre continuano gli attacchi di missili e droni da parte di Hezbollah.
1: Torniamo in Italia, ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo e non ci alleeremo con i partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale, che ieri a Roma ha celebrato la prima delle 2 giornate dell'Assemblea Costituente. Gelo da parte del governo, sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà genitoriale, poi restituita solo al padre. Appello della madre, date notizie, la cosa più importante è sapere che voi state bene. Mostrati anche alcuni diari delle ragazze in cui esprimevano il desiderio di vivere con lei. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. C'è la riscoperta delle aree interne e la valorizzazione del patrimonio culturale al centro degli Stati Generali della Bellezza. L'Assemblea Nazionale promossa da ALI, Autonomie Locali Italiane, che ha riunito sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti, operatori della cultura e del turismo per discutere il futuro delle città, dei borghi e delle aree interne. Nicola Compagnone ne ha parlato con Valerio Lucciarini De Vincenzi, segretario generale ALI.
3: L'importanza centrale, perché di fatto nella quinta edizione che stiamo svolgendo ad Uffida nelle Marche, i sindaci, le amministrazioni comunali, gli assessori, i consiglieri delegati si confrontano su tematiche di direzione rispetto all'attività di pianificazione amministrativa in grado di valorizzare appunto le peculiarità, le bellezze del patrimonio diffuso nel nostro territorio nazionale.
4: Questa iniziativa permette anche a tutti i cittadini, anche quelli dei piccoli borghi, di scoprire il patrimonio culturale e la bellezza che hanno intorno.
3: Assolutamente sì, proprio questa forse è la peculiarità e la caratterizzazione più importante rispetto alla promozione turistica e culturale dei piccoli borghi, cioè è il fatto non solo di rivolgersi al turismo, in particolare al turismo

0: cosiddetto slow, cosiddetto lento, ma anche ai propri concittadini, che molto spesso non conoscono neanche loro le peculiarità.
1: Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1, al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
3: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
2: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
4: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
2: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri, semaforo verde alle 15.
1: Ed è tutto per oggi.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
1: Torni sempre al tuo paese!
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Convenienza. Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu, cibu.
7: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
8: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
9: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati le nozze a Capalbio. Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati a Capalbio, nella storica Pieve di San Nicola. Il cantante e l'imprenditrice condividono una storia d'amore lunga circa 10 anni e da circa un anno sono genitori di una bambina. Tantissimi auguri a Tommaso Paradiso. Ma voglio fare anche gli auguri perché è una settimana dal loro matrimonio, Filippo e Valentina, quindi domenica scorsa sono andato al loro matrimonio, ancora tantissimi auguri, e poi ieri sera sono stato invitato al battesimo del loro secondo figlio Giulio, per Sabrina e Stefano, ancora tanti auguri. E si continua con la musica, perché abbiamo appena iniziato la compilation con i successi degli artisti italiani. Sono Nicola Savino, buon pomeriggio a tutti. Notizie dal web, musica, aggiornamenti live anche sulla Formula 1 in Spagna, il Gran Premio, e poi uno sguardo più avanti anche al Mondiale 2026, che quest'anno appunto si disputa in 3 nazioni, in 3 paesi diversi: Canada, USA e Messico.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

come producer Julie, dopo il successo con Coez, è ritornato con, la, quella, con questa nuova canzone, il secondo estratto dal suo album Solito Cinema, qui in coppia con 13 Pietro. L'album comprende tante tracce e tanti duetti. Salutiamo anche Marchetto di Saliberato, e quindi tra poco arriva anche il brano di Eros. Allora, altre notizie dal web, la sto leggendo proprio in queste ore, perché SpaceX ha debuttato a Wall Street con l'IPO, l'IPO ovvero l'offerta pubblica iniziale, la Initial Public Offering, quindi la più grande della storia. Elon Musk, il nostro scopo è trasformare la fantascienza in realtà. Alla Starbase texana di SpaceX, Elon Musk ha suonato a distanza virtualmente la campanella che dà il via all'IPO, quindi l'offerta pubblica iniziale, più grande della storia. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte, in definitiva, oltre a dichiarato l'uomo più ricco del mondo, che potrebbe superare un patrimonio da $1,000 miliardi. SpaceX ha fissato il prezzo di collocamento da $135 per azione, per una capitalizzazione di circa $1,800 miliardi. Ma tra poco un'altra notizia che riguarda Elon Musk, e noi continuiamo con la musica di Syria.

Elon Musk, primo trilionario al mondo, storico debutto di SpaceX a Wall Street, vi porterò oltre Marte, dice lui. Elon Musk è ufficialmente il primo trilionario al mondo grazie all'IPO di SpaceX, la più grande della storia. Ha portato i suoi quasi 700 miliardi di asset in portafoglio nel conteggio di sole 24 ore fa, a superare la cifra astronomica di 1.000 miliardi grazie all'azienda attiva nei settori spaziale e dell'intelligenza artificiale, il cui collocamento ha permesso la raccolta Monster di 75 miliardi. Con il debutto di SpaceX a Nasdaq a $150 per azione, la sua quota nella società è salita a oltre 766 miliardi, che sommati alla partecipazione detenuta in Tesla del valore di 280 miliardi e a quelle in Neuralink e The Boring Company pari a 10 miliardi di totali portano il patrimonio netto di Musk a quasi 1.000 miliardi, tutti sulla carta fino a quando non sono smobilizzati. Si tratta di cifre maggiori di quelle combinate nel risultato delle ricchezze vantate dalle quattro persone più ricche al mondo alle sue spalle: Jeff Bezos, Larry Page e Sergey Brin e anche Larry Ellison. Tra poco parliamo di vacanze, perché 9 italiani su 10 sempre connessi, quindi anche se uno si trova in vacanza non stacca il telefono perché controlla sempre varie email e messaggi.

Vacanze, 9 italiani su 10 sempre connessi perché gli italiani non riescono più a staccare tra notifiche, chat, mail di lavoro, il cervello non entra mai davvero in modalità riposo e il cortisolo, l'ormone dello stress, continua a salire. Le vacanze assomigliano sempre meno a una pausa e sempre più a un cambio di scenario, perché se il corpo è al bar, in montagna o in una capitale europea, la testa continua a essere collegata al lavoro attraverso smartphone, notifiche e chat che non conoscono stagioni. Il risultato è un fenomeno sempre più diffuso, l'incapacità di disconnettersi davvero, e i numeri raccontano una realtà che preoccupa gli esperti. Secondo uno studio realizzato dal centro studi Pool Pharma, 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali almeno una volta al giorno durante le ferie, un'abitudine ormai normalizzata che secondo gli esperti impedisce all'organismo di recuperare davvero dalle tensioni accumulate durante l'anno. Tra poco parliamo di Piediluco e il tragico incidente di questa mattina. Nella tarda mattinata di oggi c'è Superman.

Piediluco, tragico incidente stradale davanti ai canottieri, muore un 35enne di Terni. È caduto nella mattinata di domenica sulla SR79, coinvolti un'autovettura e le moto con in sella il giovane centauro, inutili soccorsi. Quindi notizia delle 12.30, purtroppo l'uomo in sella alla moto, 35enne di Terni, non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto in ragione di gravi traumi riportati nel sinistro. La dinamica dell'accaduto è al vaglio del personale della Polizia Stradale di Terni, con il coordinamento della Procura della Repubblica. Altre notizie dal web, tra poco parliamo di questa aggressione che è accaduta a Bologna su un bus, sulla fermata. E noi proseguiamo con la musica, perché sta per arrivare, quindi Marchetto alza il volume, c'è Eros Ramazzotti per voi. Come nei film, questo bellissimo duetto dall'album Una storia importante, Eros Ramazzotti e Max Pezzali insieme.

0: Bologna, bus arriva lungo alla sua fermata, passeggero morde l'autista, il conducente è stato soccorso dal 118, l'aggressore è fuggito. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordendogli un orecchio, staccandone un pezzetto. Mi ricorda un po' la scena di Mike Tyson. L'episodio, come riporta l'edizione bolognese dell'arresto del Carlino, sarebbe avvenuta nella giornata di sabato 13 giugno, intorno alle 8. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione alla termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga una volta accortosi dell'arrivo della polizia. Il conducente è stato soccorso al 118. Le volanti hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza del mezzo per identificare l'autore dell'aggressione. E tra poco un'altra notizia che arriva da Terni. Ascoltiamo un brano forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

qui nella compilation. Nuova spaccata alla pasticceria Tonca di Terni, secondo furto in poco più di 2 settimane, colpita ancora l'attività di via Cesare Battisti, la titolare. Stiamo ancora sistemando i danni del precedente episodio. Seconda spaccata in poco più di 15 giorni ai danni della pasticceria Tonca di via Cesare Battisti nel centro di Terni. L'attività è finita nuovamente nel mirino dei ladri, con un episodio avvenuto, secondo quanto ricostruito finora, nella serata di sabato. Un nuovo colpo che arriva mentre il locale era ancora impegnato nel ripristino dei danni provocati dal precedente furto di pochi giorni fa. Sempre più condizionatori nelle casse degli italiani. La spesa per l'energia raggiunge i 400 euro dal 2013 a oggi, più 60% di impianti per contrastare il caldo in aumento e più persistente nella penisola, ma sulla bolletta pesa anche la guerra in Medio Oriente. Con l'arrivo anticipato del caldo, cioè già che già dal mese di maggio ha portato a bollini rossi e arancioni da nord a sud Italia, scatta l'accensione dei condizionatori, un elettrodomestico che, complici i cambiamenti climatici, è diventato sempre più un prezioso alleato nella battaglia contro le ondate di caldo, di calore, al punto che il numero di impianti di climatizzazione installati nelle case italiane è più che raddoppiato negli ultimi anni. E secondo gli ultimi dati di Sima Velux, usa il condizionatore il 60% delle famiglie italiane, ma quest'estate dovranno fare i conti anche con l'aumento delle tariffe elettriche, legato anche alla guerra in Medio Oriente, con conseguente crescita della spesa in bolletta. E non mancano gli allarmi sanitari legati alla errata areazione degli ambienti. Tra poco vi porto a Torino. Noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. Questa canzone fa parte della serie TV di Netflix, Due Spicci.

Grazie ai torinesi sono state individuate 1086 specie in città, 377 mai registrate prima, oltre 4000 segnalazioni arrivate con il progetto City Nature Challenge. Tra gli esemplari di insetti osservati c'è il Lamprodila rutilans, mai registrato prima nella regione. Ad attirare l'attenzione è stato anche lo scoiattolo grigio del Nord America, considerato un motivo di seria preoccupazione conservazionistica per la competizione con lo scoiattolo rosso autoctono. Tra la flora invece spicca il lampagione, in cui i bulbi sono usati nella cucina tradizionale di diverse regioni italiane, ma soprattutto del sud. Quindi contribuire alla ricerca scientifica non è solo affare da laboratorio, a volte è sufficiente una foto oppure una segnalazione. A dimostrarlo è stata la City Nature Challenge 2025, un progetto del Museo Regionale di Scienze Naturali del Piemonte in collaborazione con l'Università di Torino, che grazie all'aiuto di 123 cittadini ha raccolto oltre 4000 segnalazioni inoltrate tramite la piattaforma iNaturalist riguardo specie di insetti, piante e fauna dell'ecosistema naturale torinese. E così nell'arco di 4 giornate sono state individuate 1086 specie, di cui 377 mai registrate prima in città, specialmente tra il Parco del Valentino e l'area verde del Colonnetti. E tra poco parliamo delle Cinque Terre e noi continuiamo con Senza Vestiti.

A rischio le Cinque Terre per l'innalzamento del mare. L'allarme di uno studio internazionale: entro il 2150 l'acqua potrebbe alzarsi per oltre un metro con onde di 13 metri. Le Cinque Terre sono il territorio più a rischio per gli effetti dell'innalzamento del mare. L'allarme arriva dallo studio The First Relative Sea Level Rise and Storm Surges

National Park in Liguria, che è stato appena pubblicato sulla rivista scientifica Remote Sensing. Ad essere in pericolo, secondo lo studio, sono soprattutto le coste di Monte Rosso e Vernazza, che i dati evidenziano sempre più esposte dagli effetti dell'innalzamento del livello del mare. E tra poco parliamo di Alberto Angela, e noi continuiamo con tante altre belle canzoni, la nuova di Mara Sattei.

Una nuova specie marina scoperta nel Salento è stata chiamata Mixicola Alberto Angela, in omaggio al divulgatore scientifico Alberto Angela. I ricercatori, i suoi programmi hanno ispirato le nostre scelte di carriera. Ora c'è un Alberto Angela anche in fondo al mare, in particolare nel mare azzurro del Salento, lato ionico. Infatti è una nuova specie marina scoperta nel Mediterraneo. È stato dato il nome di uno fra i più importanti divulgatori scientifici italiani, Mixicola Alberto Angelai. La specie è stata descritta in uno studio pubblicato sullo Zoological Journal of the Linnean Society da un team internazionale guidato dai ricercatori dell'Università di Salento. La dedica ad Alberto Angela si legge in una nota di Unisalento, è un riconoscimento al suo straordinario contributo alla diffusione della cultura scientifica e alla sua capacità di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della natura, della storia, della ricerca. E tra poco parliamo di questo squalo bianco che è stato avvistato nel canale di Sicilia da un gruppo di sub. E noi proseguiamo con altre belle canzoni, Valentina Parisse.

0: un'immersione nel canale di Sicilia, un gruppo di volontari delle associazioni Ghost Diving e Healthy Seas, fondazioni no profit che operano per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo bianco specie rara nelle acque del Mediterraneo. I sub stavano bonificando i fondali attraverso la rimozione di attrezzature da pesca abbandonate e impigliate in un relitto. L'incontro con uno squalo è stato filmato dal subacqueo Dirk Remmers, che in un'intervista rilasciata alla BBC ha raccontato di aver faticato ad attivare la telecamera a causa dell'emozione del momento. Avevo le dita che tremavano e mentre cercavo di far partire la telecamera è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro. Tra poco andiamo nel Regno Unito e noi continuiamo con un disco che parte da zero.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Metti fuori da Dio ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso. Ragnar-

Nel Regno Unito un uomo ha ricevuto una rivista 19 anni dopo averla ordinata. Paul Edwards aveva ordinato una copia di Mother and Baby nel 2007. La Royal Mail gli ha consegnato l'ordine con un messaggio: siamo veramente dispiaciuti. Ben fatto Royal Mail, ci sono voluti ben 19 anni per consegnare questa rivista. L'inconveniente, i miei figli sono andati via di casa. Poche parole condite da una buona dose di sarcasmo, quelle di Paul Edwards di 52 anni su X. L'uomo residente a Chester nel nord-est dell'Inghilterra nel 2007 aveva ordinato una copia di Mother and Baby, rivista dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia. Giorni, mesi, addirittura di anni di attesa, per la precisione 19, fino a quando venerdì 6 giugno del 2026 il principale servizio postale britannico ha recapitato il periodico con un biglietto: le nostre sincere scuse. Tra poco andiamo a Roma e noi continuiamo con altre belle canzoni. Partenope.

Roma, tengono un anziano al telefono per 12 ore per svuotargli il conto, ma lui li fa arrestare. Il raggiro ai danni di un 82enne si è protratto per tutta la notte, a finire nei guai due uomini, un 63enne di Catania e un 34enne di Napoli. Per portare a termine la truffa, due malviventi avevano deciso di prendere un anziano per stanchezza. Erano quasi riusciti a raggiungere l'obiettivo se non fossero intervenuti dei dipendenti di una banca che lo hanno fatto ragionare e hanno dato l'allarme, allertando le forze dell'ordine. La storia a lieto fine arriva da Roma. Altre notizie dal web: lo ha accertato la Guardia di Finanza a Piacenza. OnlyFans influencer nei guai, nascosti al fisco 140.000 euro. La giovane, seguita da centinaia di migliaia di utenti, sarebbe una delle creator italiane più seguite e apprezzate su questa piattaforma. Il centro della sua attività professionale sarebbe OnlyFans e, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza di Piacenza, anche fonte di redditi mai dichiarati dal fisco, una content creator ventenne con circa 150.000 follower su Instagram e oltre 1,6 milioni di mi piace su Instagram, e oltre poi anche su TikTok, avrebbe percepito complessivamente circa 140.000 euro senza inserirli nelle proprie dichiarazioni fiscali. A far emergere la presunta mancanza sono state le fiamme gialle di Fiorenzuola Darda, che hanno ricostruito i flussi di denaro riconducibili all'attività svolta online. Quindi lei è molto seguita sia su TikTok, Instagram, sui social, ha molto seguito, un buon successo da questa giovane content creator che appunto ha nascosto più di 140.000 euro a fisco, quindi soldi non dichiarati. Tra poco altre notizie. Partenope

Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3 sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Il 49enne è l'unico astronauta non americano a far parte del team, che sarà comandato da Randy Bresnik, il ministro Urso. Italia protagonista nella nuova corsa al nostro satellite, è un orgoglio per

ombra agli adulti. Un'ordinanza concede l'uso di ombrelloni in spiaggia e solo a famiglie con anziani e bambini sotto i 10 anni. Quindi niente bimbi o anziani, allora non puoi portare l'ombrellone. Anche in questa estate 2026 circa si riparo da sole o polemiche. La nuova stagione balneare iniziata è puntuale come ogni anno. Arrivano già le prime proteste, ma anche novità, tutte incentrate proprio sugli ombrelloni. Per ora in Sardegna a far discutere soprattutto il caso di Punta Morentis nel sud-est dell'isola. La meravigliosa spiaggia circondata da acque turchesi lo scorso luglio fu colpita da un devastante incendio appiccato da piromani e oggi riapre pienamente a bagnanti e turisti, con dettagli destinati però a far storcere il naso. Gli ombrelloni infatti sono consentiti solo per proteggere i bambini minori di 10 anni, anziani maggiori di 65. Questo perché con una nuova ordinanza di inizio giugno dal sindaco di Villa Simius si è optato per una stretta assoluta nel tentativo di preservare al meglio la bellezza naturale che si trova in un'area naturale da proteggere. In pratica per entrare sarà obbligatorio pagare 10 euro a persona, ma come si legge nel testo c'è il divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende ed altri sistemi di ombreggio. È consentito un ombrellone per famiglie con bambini fino a 10 anni o persone anziane oltre 65 anni di età. E tra poco andiamo in Canada e noi continuiamo con Delia.

Canada per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza, accusato di frode. Secondo le autorità canadesi avrebbe utilizzato documenti falsi per volare su centinaia di tratte nazionali e internazionali. Un ex pilota di Air Canada è accusato di aver pilotato aerei commerciali per 17 anni senza possedere le necessarie abilitazioni di volo. Sembra la trama del film Prova a prendermi, ma il protagonista di questa storia non è Leonardo DiCaprio. A finire sotto inchiesta è invece Geoffrey Wall, di 59 anni, che ora dovrà rispondere di diversi reati legati alla frode. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pilota avrebbe utilizzato credenziali contraffatte sin dal 2009, anno della sua promozione a comandante. Da allora avrebbe continuato a operare regolarmente sui voli della compagnia di bandiera canadese. Negli ultimi 17 anni lui avrebbe pilotato diversi modelli di aerei Boeing, effettuando complessivamente circa 900 collegamenti tra rotte nazionali e internazionali e trasportando migliaia di passeggeri. In tutto questo periodo avrebbe percepito anche gli stipendi per milioni di dollari, pur non possedendo, secondo l'accusa, le qualifiche richieste. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con Signorina.

L'Italia delle pet parenting, così gli animali domestici sono diventati parte della famiglia. Oltre 53 milioni di amici a quattro zampe vivono nelle case degli italiani, un fenomeno che racconta molto dei cambiamenti sociali, affettivi e culturali del paese. In Italia più di una famiglia su due vive con un animale domestico: cani, gatti, pesci, conigli, criceti, tartarughe. Non sono più una semplice presenza nelle case degli italiani, ma una componente stabile della vita familiare, un rapporto che negli ultimi anni si è rafforzato fino a trasformare il mercato, le abitudini quotidiane e persino il modo in cui gli italiani concepiscono la famiglia. Secondo il rapporto di Assalco Zoomark 2026, nel nostro paese vivono 53,6 milioni di animali da compagnia. Il 54,5% delle famiglie italiane convive con almeno un pet, un animale, una percentuale che sale addirittura del 66% nelle famiglie con bambini. E tra poco altre notizie, parliamo di caro estate, famiglie sotto pressione, vacanze, bollette e spese fanno appunto volare i costi. Tra poco ne parliamo meglio, c'è Signorina. Sembra

0: estate.
1: Caro estate, famiglie sotto pressione, vacanze, bollette spesa fanno volare i costi. Dal viaggio ai consumi quotidiani, l'analisi di Facile.it e consumerismo no profit fotografa rincari diffusi e budget sempre più difficili da gestire. Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e consumerismo no profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni alimentari e tempo libero. Il denominatore comunale è l'aumento dei costi. Il report evidenzia come le tensioni internazionali, come la guerra in Iran, abbiano avuto ripercussioni su energie e carburanti, con effetti a catena che finiscono per incidere direttamente sulle tasche dei consumatori. Anche chi non ha programmato una partenza dovrà fare i conti con maggiori sborsi fra consumi domestici, figli a casa, da scuola e attività recreative. Tra poco parliamo di Hulk Hogan e noi continuiamo con ricordi.

Hulk Hogan è morto per cause naturali, il report della polizia della Florida che chiude le indagini. Dalle 72 pagine dove si raccolgono testimonianze e cartelle cliniche non solo, emerge che non ci sono prove che indichino reati penali. Hulk Hogan è morto per cause naturali. È quanto emerso dall'ultimo rapporto della polizia della Florida, un risultato che chiude definitivamente le indagini sulla morte avvenuta nel luglio del 2025 a 71 anni di uno dei wrestler più famosi della storia. Il rapporto di 72 pagine stilato dalla polizia di Clearwater riassume testimonianze, cartelle cliniche, filmati di sorveglianza e un'ispezione visiva del corpo. Anche i familiari di Hulk Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, hanno riferito agli investigatori che aveva sofferto di diversi problemi di salute nelle settimane precedenti. La sua morte, tra cui la leucemia, aritmia cardiaca, polmonite e insufficienza renale. Negli anni precedenti la sua morte era stato inoltre sottoposto a numerosi ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Tra poco parliamo di Kimi Antonelli e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Vacci piano, in arrivo è Marcomi insieme.

Il pilota italiano di Formula 1 Kimi Antonelli è tra i 100 sportivi più influenti del mondo. Secondo la rivista Time, nella classifica c'è anche un altro italiano, Yannick Sinner. Anche Kimi Antonelli è tra le 100 personalità più influenti del mondo dello sport nel 2026, insieme all'altro italiano, appunto, Yannick Sinner. E quanto ha decretato la rivista statunitense Time, che ne ha pubblicato la lista, tra cui ci sono anche leggende dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo. Un anno fa, durante la sua stagione d'esordio di Formula 1, scrive il Time, Kimi Antonelli, 19enne prodigio italiano scelto per sostituire il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton nella scuderia Mercedes, trascorse i giorni successivi al suo primo podio a sostenere gli esami di maturità e tra l'altro li superò. E tra poco parliamo di mondiali, andiamo in Francia e noi continuiamo con le farfalle.

0: Il coprifuoco anti-Maranza, sedicenni a casa dopo le 22. La decisione è stata presa dal sindaco di Tolosa, membro della guerriglia urbana dopo Francia-Marocco del 2022. Le città messe a ferro e fuoco dopo una partita dei mondiali è una scena che le amministrazioni comunali in Francia non intendono rivedere. Per questo motivo Tolosa ha disposto un coprifuoco anti-Maranza valido per tutti i minori di 16 anni non accompagnati. Sarà attivato a piacere proprio dall'amministrazione in occasione delle cosiddette partite sensibili, quelle insomma più sentite dalla popolazione locale e che portano il maggiore rischio di disordini. L'abbiamo visto anche durante la Champions League vinta da Paris Saint-Germain contro l'Arsenal. Lo ha dichiarato il sindaco Jean-Luc Moudin, rappresentante della destra. La restrizione si applicherà dalle 22 alle 5 del mattino seguente. Tra poco vi porto a Treviso e noi continuiamo con tante altre belle canzoni. In arrivo due superstars della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sua azienda edile costruisce 50 alloggi per i propri dipendenti stranieri. Il modello è quello del co-housing. Gli appartamenti si aggiungono ai 119 già costruiti e operativi in Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Vazzola o Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, i quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera, un compagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia attrezzata con lavatrice e asciugatrice sono spazi condivisi. Le residenze realizzate nei pressi degli stabilimenti di Vazzola o Vazzola, Treviso e Pordenone saranno dotate del servizio mensa affidato a un'azienda esterna di ristorazione. Sono anche state rese disponibili anche alcune cucine che permetteranno ai lavoratori di prepararsi cibi e piatti nel rispetto delle proprie tradizioni. Tra poco altre notizie in arrivo per voi, un'altra coppia, Clara e San Giovanni.

Cittadinanza attiva, oltre un anno per mammografia, un mese per gli esami urgenti. E quanto emerge dal rapporto del PIT Salute 2026, le criticità sono legate soprattutto alle attese. Schillaci, stiamo intervenendo con provvedimenti mirati. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonoscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102. Se invece è programmata si arriva ad attendere 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza attiva nel 2025. Tra poco parliamo di Yannick Sinner e noi proseguiamo con

0: sera.
1: Yannick Sinner, esibizione a Londra prima di Wimbledon, ci sono anche Coboli e Darderi. Prima di Wimbledon dovrà, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, il numero uno al mondo giocherà il torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic a Londra dal 23 al 27 giugno, con lui anche Fabio Coboli e Luciano Darderi. Quindi Yannick Sinner giocherà il Giorgio Armani Tennis Classic in programma dal 23 al 27 giugno al Hurlingham Club di Londra, il numero uno al mondo che ha deciso di non giocare nessun torneo sull'erba prima di Wimbledon. Sarà tu che protagonista del torneo di esibizione insieme a Coboli, reduce della finale di Roland Garros, e Darderi. Oltre ai tre azzurri ci saranno anche Casper Ruud, Karen Khachanov, Lerner Tin e Cameron Norrie. In occasione della 32esima esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Yannick Sinner nel nostro eccezionale roster di giocatori, ha detto il direttore del torneo Nikhil Wog, e tra poco vi porto a Villa Certosa e noi proseguiamo con una canzone estiva. Quando

Sardegna, benvenuti a Villa Certosa, dalla grotta al parco medicinale. Ecco le foto del paradiso di Berlusconi in vendita sul sito La Repubblica le riporta varie foto, ma anche su altre testate online riportano questa meravigliosa Villa Certosa, tantissime foto, e io l'ho vista, è molto bella, devo dire. E quindi per chi non sa dove andare in vacanza e dispone di un patrimonio adeguato per acquistare la Certosa, la residenza privata più cara d'Italia, Carol Wood Partners ha messo in rete un centinaio di immagini della famosa reggia di Silvio Berlusconi a Porto Cervo. Quindi la villa più incredibile d'Italia è tornata sul mercato. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, è stata mostrata al pubblico attraverso oltre 100 fotografie inedite che raccontano per la prima volta molti dei suoi spazi interni ed esterni. La tenuta ha 7 piscine, laghi artificiali, grotte, una spa, un orto botanico e persino un bunker progettato per resistere a un attacco nucleare. Secondo le ricostruzioni, la proprietà si estende per oltre 100 ettari, una superficie superiore a quella della Città del Vaticano, che la rende una delle residenze private più straordinarie mai realizzate in Italia. Oggi la proprietà è stata affidata a Sotheby's degli eredi. Secondo le stime circolate negli ultimi mesi, potrebbe raggiungere una valutazione vicina ai 500 milioni di euro. Tra poco parliamo della cantante Ariana Grande. Irama.

0: Ariana Grande contro Trump, non usare la mia musica per le tue politiche barbare. La cantante si oppone all'utilizzo di Bye in un video dell'Immigration and Custom Enforcement. Dopo la protesta, l'audio viene rimosso dalla clip pubblicata sui social. A volte bastano poche righe per trasformare un post social in un caso politico. È quello che è successo ad Ariana Grande, che si è ritrovata al centro di una polemica dopo aver scoperto che una sua canzone era stata utilizzata dalla Casa Bianca come colonna sonora di un video dedicato alle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione di Trump. Una scelta che l'artista non ha affatto gradito e che l'ha spinta a intervenire pubblicamente senza lasciare spazio a interpretazioni. Tra poco altre notizie in arrivo e noi proseguiamo con il disco dell'estate firmato Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Vacanze in Italia 2026. Il conflitto in Medio Oriente impatta sul turismo estivo, la corsa alle mete nazionali riduce gli alloggi e fa aumentare i prezzi delle strutture, tariffe più alte anche per i traghetti ma si abbassano quelle dei voli. La parola che risuona dal nord al sud è una sola: aumenti. Le vacanze in Italia nel 2026 costeranno in più, di più un po' ovunque, anche per effetto della guerra di Medio Oriente. A fare un po' di ordine, andando a scattare una fotografia di costi, in particolare per agosto, è Asso Autentica, ha realizzato il dossier vacanze 2026, una sorta di guida che fornisce un'analisi delle spese che le famiglie dovranno affrontare per concedersi un periodo di villeggiatura in Italia. E tra poco parliamo di questa notizia, quindi vi porto nel torinese a Cuneo, in cui questo motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato pochi giorni fa. Notizia che ha dell'incredibile. C'è Brescia per voi. Sei

Gli rubano il motorino a 16 anni, i carabinieri glielo ritrovano 42 anni dopo. Un 58enne di Saluzzo ha così potuto riabbracciare il ciclomotore che gli avevano portato via nel 1984 a Vado Ligure. Denunciato per ricettazione, il 64enne che lo utilizzava senza targa. Quindi a Torino un motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito al proprietario. Gli hanno rubato questo motorino quando aveva appunto 16 anni, lo ha ritrovato a 58 anni. Protagonista un 58enne di Saluzzo nel Cunese che si è visto consegnare dai carabinieri il suo punto motorino 42 anni dopo la denuncia di furto. Il motorino era stato rubato a Vado Ligure, dove l'uomo abitava all'epoca. Il ritrovamento è avvenuto per caso in seguito a un controllo su strada dell'arma. La storia appunto è venuta fuori quasi per caso. Una pattuglia dei carabinieri ha fermato un 64enne che circolava su un ciclomotore senza targa. Gli accertamenti seguiti sul telaio hanno però fatto emergere che il mezzo risultava rubato dal lontano 1984, pensate. E poi per l'uomo alla guida è scattata una denuncia per eccitazione alla procura di Ivrea. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare la nuova canzone di Elisa.

Altre notizie dal web: Reggio Emilia, neonato intossicato da tisane per farlo rilassare. Il piccolo di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva, poi dimesso in buone condizioni. Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale al Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata somministratagli da genitori a scopo calmante. Il piccolo di origine asiatica è nato sano, racconta l'ASL reggiana, è stato dimesso in buone condizioni dopo alcuni giorni. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. Tra poco altre notizie in arrivo e noi ascoltiamo Saif.

0: Altre notizie dal web, parliamo come riporta Radio Tele Galileo sui social. Terni, controlli rafforzati nel fine settimana nell'ambito dell'operazione Movida Sicura. Nella serata di sabato 13 giugno e fino alle prime ore di domenica, le forze dell'ordine hanno presidiato le principali aree del centro cittadino con servizi coordinati da Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Nel corso dell'attività sono state identificate 68 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllati 17 veicoli. Un uomo è stato accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale. Particolare attenzione è stata riservata anche all'evento musicale ospitato all'Anfiteatro Fausto, che si è svolto senza problemi per l'ordine pubblico. Al termine le verifiche della divisione anticrimine sono stati inoltre emessi due avvisi orali nei confronti di un cittadino italiano e di uno straniero, entrambi con precedenti. A Venezia, 17enne uccide la zia e getta il cadavere nel fiume. Il giovane ha confessato. E noi proseguiamo tra pochissimo con Samurai J.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acquasparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
6: Quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
8: Torni sempre al tuo paese.
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

all'estero. In Svizzera, in mano a una società privata di Lugano, il dipinto oggetto del contenzioso finito sul tavolo del Consiglio di Stato è una Madonna con bambino, attribuita al maestro del 1302, un pittore anonimo che ha realizzato delle opere del Battistero di Parma. Notizia che riporta il Corriere della Sera. E poi un'altra notizia che appunto sto leggendo proprio ora, in cui l'America's Cup a Napoli nel 2027, l'inno della manifestazione sarà scritto da Edoardo Bennato. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni. In arrivo per voi la novità, un secondo, ecco, parte subito il disco, Noemi.

La Sampdoria ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Mattia Stante, l'ex Ternana sarà il nuovo team manager della squadra blu cerchiata. Lascia il club rossoverde dopo 7 stagioni. Pallacanestro, i Knicks, Knicks campioni NBA dopo 53 anni battono gli Spurs 94-90 e vincono le finals. New York è in festa. Un'altra bella notizia, perché a chi piace la sua musica, Max Gazzè porterà in teatro il suo ultimo progetto discografico, L'ornamento delle cose secondarie. Tra poco, poi tra l'altro Max Gazzè lo ascolteremo anche qui tra pochissimo. Quindi c'è la data zero di Max Gazzè, il 10 ottobre a Spoleto, al teatro nuovo Giancarlo Menotti. E poi un'altra notizia ufficiale: Mancini ha lasciato la panchina dell'Al Sadd, quindi si parla di un'ipotesi per quanto riguarda la nazionale sempre più vicina, quindi potrebbe ritornare ad allenare l'Italia il tecnico Mancini. Saremo a vedere. E noi continuiamo con altri grandi successi, il ritorno in radio di Achille Lauro.

torna a Bevagna il mercato delle gaite per la 37esima edizione. Il borgo medievale umbro si trasforma mestieri artigiani, mercati storici, taverne e rievocazioni che coinvolgono l'intera comunità. Tra le novità di quest'anno, la notte medievale, un percorso serale tra i siti storici del centro, tra arte, musica e atmosfere d'epoca. La maggior parte degli eventi è ingresso gratuito, quindi il mercato delle gaite a Bevagna dal 17 al 28 giugno 2026. Ad Acqui Terme, Alessandria, il sindaco nomina un'assessora generata dall'AI con delega alla transizione digitale e all'umanizzazione. Si chiama Eva Statiella ed è parte di un esperimento amministrativo senza precedenti in Italia. Quindi l'assessora, quindi da qui termine il sindaco ha nominato questa assessora generata dall'intelligenza artificiale. Noi continuiamo con altri singoli nuovi, Malika Yen.

Altre notizie dal web: Casa Leopardi a Recanati emerge un tesoro nascosto, scoperti affreschi del 600 nella biblioteca. Un ciclo pittorico di grande valore storico e artistico è riemerso all'interno di Casa Leopardi a Recanati durante lavori di restauro nella biblioteca dello storico palazzo. Le opere, databili tra fine 500 e inizio 600, erano nascoste sotto diversi strati di intonaco e raffigurano scene allegoriche, paesaggi e temi religiosi. È stato bellissimo ritrovarlo in maniera così inaspettata, ha commentato la contessa Olimpia Leopardi, discendente del poeta. Tra poco parliamo della villa di Michael Jackson, che è in vendita, e noi continuiamo con Businessman, la nuova di Dito nella Piaga.

La villa di Michael Jackson è in vendita per 12,5 milioni, 12 milioni e mezzo di dollari. Un tempo appartenuta a Michael Jackson, la spettacolare villa di Las Vegas, è oggi in vendita per 12 milioni e mezzo di dollari. Costruita nel 2005 con un investimento di 20 milioni di dollari, offre oltre 1600 metri quadrati di lusso tra soffitti altissimi, giardini curati, una fontana danzante, cinema privato e garage per 7 auto. Aggiornamento live sulla Formula 1, Gran Premio di Spagna, siamo a Barcellona. Per ora sono in totale 66 giri, ne hanno effettuati 62, ancora 4 giri al termine per vedere chi salirà sul podio. Lewis Hamilton comanda, poi seguono Russell e Kimi Antonelli, quarto Norris e poi a seguire c'è anche Verstappen. Tra poco altri aggiornamenti live, tra poco parliamo anche dei libri della settimana, vi do qualche consiglio. Fulminante.

0: non so più la differenza.
1: Allora parliamo anche dei mondiali di calcio. Ieri sera la Svizzera ha pareggiato contro il Qatar 1-1. A mezzanotte il Brasile ha pareggiato con il Marocco 1-1, poi l'Haiti, Haiti-Scozia 0-1, giocata questa notte alle 3 del mattino, quindi Haiti 0, Scozia 1, poi l'Australia ha vinto contro la Turchia 2-0, allenata da Vincenzo Montella. Quindi due italiani che hanno appunto giocato le prime partite, Ancelotti con il Brasile ha pareggiato, la Turchia di Montella ha perso contro l'Australia e deve ancora giocare l'Uzbekistan di Cannavaro. Vediamo se almeno c'è una soddisfazione per il tecnico napoletano. Mentre questa sera alle 19 Germania Curacao alle 19 e poi alle 22 Olanda Giappone, e a seguire anche altre partite questa notte. Infatti ci sono Costa d'Avorio Ecuador alle 1, alle 4 Svezia Tunisia, appunto per chiudere il quadro completo di per quanto riguarda fino a stanotte. Poi domani altre partite, c'è la Spagna domani, il Belgio anche domani sera e tante altre partite. E si è concluso il Gran Premio di Barcellona Formula 1 in Spagna, ha vinto Lewis Hamilton, clamoroso a 4 giri dalla fine, Antonelli costretto al ritiro mentre era secondo, Hamilton, Russell e Norris, un terzetto tutto inglese, una tripletta inglese possiamo dire così, quindi Ferrari, Mercedes e McLaren sul podio. Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna a Barcellona, segue Russell e terzo Norris. Proseguiamo con Strega Comanda.

Francesca Michelin qui nella playlist di Radio Galileo. Una selezione variegata con escursioni nordiche a sfondo crime, racconti personali a cuore aperto, thriller ad alta tensione, storie d'amore che potrebbero sia decolare che fallire. I migliori libri da leggere della settimana tra La prova del ghiaccio, Il true crime, Il passeggero nascosto e Dandelion è morta. Si prosegue con Epopea, un'altra bella canzone di Dolce Nera.

Madame con Marrakesh qui nella playlist, nella compilation di Radio Galileo, quella del weekend, il sabato e la domenica. In arrivo per voi c'è

tutti i successi di questa calda estate 2026 qui nel weekend, il sabato e la domenica, e noi ascoltiamo un altro tormentone, eccolo, Al mio paese.

Questa canzone l'ha scritta l'hitmaker songwriter Federica Abate al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, qui nella compilation. Un altro grande successo in arrivo.

Salute Tropico hanno scritto questo grande successo per Stash insieme ai The Colors, Rolling Stones, appena ritrovato, riascoltato qui all'interno della compilation il sabato e la domenica, e la domenica ascoltiamo i brani degli artisti italiani, i loro grandi successi.

Sorry, scusa, lo sento, il disco dei Pinguini Tattici Nucleari qui nella compilation del weekend. In arrivo le bambole di Pezza sono ritornate in radio con questo brano rock dal titolo Porno.

Biagio Antonacci, You and Me, canzone molto bella, uscita qualche settimana fa. E noi ascoltiamo un altro successo uscito in questi giorni, la nuova canzone, un altro tormentone in arrivo firmato Fra Quintale.

Eddie Brock. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni e per voi arriva lui. Con questa baciata estiva, un vero tormentone 2026, poesia, cioè

poesia l'ha scritta lei, Federica Abate, insieme a Alessandro Lacava. Dopo il successo del singolo Per Sempre si è ritornato con un altro tormentone. E si continua qui ad ascoltare altri tormentoni in arrivo.

0: C'è la pubblicità, tra poco arriva il brano estivo firmato Gaia.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo.
8: Quando torno al mio paese.
9: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità di maiale.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

Altre notizie dal web: in Svizzera è stato bocciato il referendum per mettere un limite alla popolazione. Gli elettori svizzeri hanno respinto oggi alle urne l'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni, promossa dall'Unione Democratica di Centro per limitare la crescita demografica del paese. Secondo una proiezione dell'istituto, il testo è stato bocciato dal 55% dei votanti. Decisivo, secondo gli analisti, il netto voto contrario espresso nella Svizzera francese e nei principali centri urbani, mentre in diversi cantoni della Svizzera tedesca e in Ticino i favorevoli risultano in vantaggio. L'iniziativa, nota anche come Iniziativa per la Sostenibilità, chiedeva di fissare un tetto di 10 milioni di residenti permanenti entro il 2050 e prevedeva misure restrittive in materia di asilo e ricongiungimento familiare una volta raggiunta la soglia di 9 milioni e mezzo di abitanti.

0: E noi proseguiamo con un'altra bella canzone, Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando

Mille bugie, il grande ritorno di Mieta con questo suo nuovo singolo estivo, e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, il nuovo singolo di Baby K. Yo.

Un brano pop rock, questo di Paola Turci, Vita Mia, il grandissimo ritorno. Ma c'è un altro grande ritorno da ascoltare insieme qui nella compilation fino alle ore 19. Un brano dal sapore un po' bossa nova, quel ritmi un po' latini. Il brano l'ha prodotto Cesare Chiodo, grandissimo musicista, produttore. E noi proseguiamo con il suo amico e collega Bungaro.

Risa Morena di Bungaro, la produzione c'è Cesare Chiodo, tratto dall'album nuovo di Bungaro, Fuoco Sacro, e noi ascoltiamo Intermezzo Bianco.

Dall'album L'ornamento delle cose secondarie, il primo estratto si chiama Intermezzo Bianco, la voce di Max Gazzè. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, altri tormentoni. Aiello per voi.

0: di Aiello per questa estate 2026. C'è Romantica, la canzone, quella di Ultimo, qui nella compilation fino alle ore 19. Un secondo che parte il disco, eccolo che arriva.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

doppia XXX Dono, questa nuova versione 2026 tra Tiziano Ferro e Lazza. Abbiamo riascoltato qui all'interno della compilation. C'è un altro duetto da ascoltare insieme, quello tra Tormento insieme a Arcomi.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Dopo la ballad sanremese è ritornato con questo brano estivo, bello tappeto musicale per questo brano pop, pop dance, Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff, la sua nuova canzone. Noi proseguiamo con Lunedì Nero, c'è Mr. Rain.
1: Noi siamo bravi a complicarci la vita.

Mr. Rain qui a Radio Galileo nella sua nuova canzone qui nella compilation. La prossima è molto bella, Cattive abitudini di Mace, producer italiano con Salmo e con la pesce.

0: Mace con Cattive Abitudini insieme a Salmo e Colapesce. Torno tra poco perché il nostro viaggio musicale continua nella stessa direzione.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Sismane in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
4: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
4: Torni sempre al tuo paese!
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Cipu, cipu.

End of Silence, la novità di Silvia Salemi per questa estate 2026. Fino alle ore 19 insieme con la musica degli artisti italiani, i loro successi, i loro tormentoni, c'è Chiara Gagliazzo.

ci lasceremo, questa è la sua nuova canzone. Tra meno di un'ora c'è anche Germania al Curaco, purtroppo non possiamo seguirla insieme con gli aggiornamenti live perché alle 19 più o meno c'è lo spazio di musica dance del radio show fino alle ore 20. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni perché in questo 2026 c'è spazio anche per Fabrizio Moro per voi.

0: serata.
1: Dimmelo tu di Lorenzo Salvetti, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Mare De Filippi 2025 o 2026. E noi ascoltiamo un altro giovane di questa ultima edizione. Sto parlando di Riccardo Stimolo.

Si chiama Vaffa Amore, canzone nuova di Miu, uscita in questi giorni. Un po' un 2.0 di Vaffa di Marco Masini di anni fa. E noi continuiamo con altri dischi nuovi. C'è Giulia Molino.

Novità per Giulia Molino, Magico Latino. E c'è un'altra novità da ascoltare insieme. Lei è Antonia con il nuovo brano dal titolo Obbligo o Verità, uscito ieri in tutte le radio.

rubato del Romane Conti, Milano, furto di vino pregiato in un ristorante, bottino da 280.000 euro. Nelle immagini che circolano in rete di questo video di videosorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbetto catarinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui poi hanno prelevato le bottiglie. Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate di Romane Conti, prelevate al ristorante Affinatore di Milano, rinomato soprattutto per la sua carta dei vini, premiato fra l'altro da Wine Spectator sulla pagina Instagram del locale. È stato caricato il video del furto in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbetto catarinfrangente aprire due varchi del vetro antisfondamento da cui hanno prelevato le bottiglie. Quindi notizia di questi minuti. Noi proseguiamo con Luque.

0: Tra pochissimo arriva una novità molto interessante di un cantante e speaker ternano. L'ho annunciato ieri durante il programma del sabato e tra poco ascoltiamo appunto la sua nuova canzone. Intanto però ascoltiamo un altro duetto, Angelina Mango con Marco Mengone, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni qui nella compilation. Ascoltiamo una giovanissima cantante italiana di origine palestinese, Laila Alabash.

cantante italo-palestinese Laila Alabash, California Mediterranea, la nuova canzone. Quindi siamo pronti per ascoltare la novità. Il brano esce domani in tutte le radio, ma noi anticipiamo di pochissime ore. È uscito il suo nuovo brano. Reduce dal successo recente di Arcipelaghi con Ruggero Ricci e Fra Sorrentino, Nartico con la produzione di Francesco Morettini, cioè Gianni Morandi.

Gianni Morandi, il nuovo singolo di Narti con Nicolangelo Santi. Alla produzione c'è Francesco Morettini, il maestro, che andiamo a salutare. Un brano che affronta temi generazionali complessi con la leggerezza e anche l'immediatezza di una canzone estiva d'autore. Nelle strofe Nartico racconta ancora una volta la disillusione della Gen Z nei confronti del futuro, tra incertezze, aspettative, disattese e difficoltà quotidiane. Nel ritornello però emerge quella forza, una possibilità, una possibile risposta: affrontare la vita con il sorriso, la determinazione e la capacità di rialzarsi che da sempre contraddistinguono Gianni Morandi. E tra l'altro l'insegnamento di Gianni Morandi, spiega l'artista Nartico, diventano il punto di riferimento di un movimento immaginario che invita a credere nel futuro e anche nell'importanza di mantenere uno sguardo positivo sulla vita anche nei momenti più difficili. Nicolò Angelo Santi con Francesco Morettini, Nartico, in questo brano nuovo dal titolo Gianni Morandi. Alziamo il volume, c'è un bel pezzo di Lorenzo Lupo.

0: Lorenzo Lupo con Niente, bello il tappeto musicale che accompagna il suo nuovo brano estivo, un altro tormentone in arrivo, quello di Giovanni Segretti Bruno.
1: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a questo tempo, temporali forti su.

Giovanni Segreti, Bruno, canzone molto molto bella, bello anche il tappeto musicale, proprio perfetto per questo brano estivo per l'estate, un tormentone. E noi continuiamo con altri tormentoni in arrivo, perché la canzone è quella originale di Alex Britti nei primi anni del 2000, ma a un certo punto loro, Benji e Fede, hanno deciso di prendere questo successo e all'interno c'è anche lui, Alex Britti, quindi tutti e tre insieme per questo tormentone dell'estate, Viva la Vasca! In questa

0: affogare.
1: Si chiamava Valentino Pompili, il 35enne che ha perso la vita questa mattina nel tragico incidente stradale avvenuto a Piediluco. Valentino Pompili lavorava come autista di ambulanza ed era in servizio presso il 118 del pronto soccorso del Trasimeno. Attraverso una nota alla direzione aziendale, il personale della ASL Umbria 1 insieme alla presidente della regione Umbria Stefania Proietti, alla giunta regionale e alla direzione salute e welfare hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa del professionista molto stimato e apprezzato dai colleghi. Del tragico incidente della tarda mattinata di oggi a Piediluco. E noi proseguiamo con altri brani estivi. C'è Amélie.

L'intelligenza artificiale si abbatte sul mondo del lavoro, già 425.000 licenziati. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati in queste ore dal sito AILAjobs.live, un tracker globale che monitora in tempo reale la sostituzione della forza lavoro umana con l'AI e relativi licenziamenti aziendali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'AI si avvicinerebbe al 500.000, 425.000 per la precisione, di cui 142.000 solo in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo e potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro, intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato anche qui a Radio Galileo qualche settimana fa.

0: marcia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Ruggero Ricci insieme a Nartico e Fra Sorrentino Arcipelaghi. Pochi minuti fa abbiamo ascoltato il pezzo nuovo di Nartico in collaborazione con Francesco Morettini alla produzione del singolo nuovo Gianni Morandi, che è appunto da domani in Radio Date, ma abbiamo anticipato di qualche ora. Aggiornamento live sui mondiali, perché la Germania sta vincendo 1-0, iniziata da pochi minuti, e dopo 6 minuti il giocatore, non so adesso come si pronuncia di preciso, però si scrive N poi Mecha, quindi penso Mecha, il giocatore della Germania, ha segnato proprio ora sull'assist di Witz. Quindi Germania 1, Curacao 0. Tra poco c'è il radio show, subito Cristiano Malgioglio.

Amore di contrabbando, c'è Cristiano Malgioglio qui a Radio Galileo nella compilation e noi continuiamo con Orietta Berti.

0: Orietta Berti con Quadri, Cuori, Picche, Fiori in coppia per la prima volta con un giovane influencer, TikToker, YouTuber, un creator, fa anche live su stream, Il Rosso. E noi ci fermiamo per pochissimo.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
8: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
7: Dibidi dobidi DAB.
9: Radio Galileo. La tua radio.
10: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379 22 34 331. Le serate danzate.

0: mondiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la Sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese!
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Ultimo aggiornamento live per quanto riguarda i mondiali. La Germania sta vincendo 1-0 contro il Curaçao. Al sesto minuto la rete di Mecha sull'assist di Wirtz. Abbiamo concluso così, abbiamo chiuso in bellezza pochi minuti fa con la compilation. Subito c'è il radio show e io torno il prossimo weekend. Bye bye.
3: It's good for you.
4: Prontissimi a ripartire, pronti per un nuovo appuntamento riservato ai grandi successi in musica di It's Good For You. Grazie al radio show di Gianluca Gerardi DJ, io sono Davide Padovan, rimanete con noi perché abbiamo tanta voglia di ballare insieme.
5: It's good for you. It's good for you. Ladies and gentlemen, welcome.
6: It's good for you.
7: It's good for you.
8: In the mix.

0: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. Is Good For You. Music Video Show.
1: It's good for you.
2: Belli, strepitosi i nostri grandi successi, quelli scelti con un bel gusto di classe del nostro Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovan e siete con il radio show di It's Good For You, che si ferma immediatamente per quanto riguarda la parte vocale per farvi vivere solo grandi emozioni in musica.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
4: It's good for you.
5: It's good for you.
6: In the mix.

arrivati così 60 minuti riservati al radio show di Good For You, non ci rimane che rinnovare l'appuntamento sui nostri canali social, rivivere insieme alle belle il radio show di Good

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Galileo, una radio, tante città. La la la la la la la.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

padrone della terra. Quanto ti piace fare la guerra? Un po' di sangue dà un po' di colore. Non si può vivere di solo amore. Del resto, con la storia del peccato originale, ci hanno insegnato che tra noi e il male c'è una certa simpatia, diciamo un'influenza. E allora

stadio, uno spettacolo divino. Vedere il sangue scorrere come il vino e le facce dei ragazzi tinte di ignoranza, perdute nella folla in una macabra danza che fa venire brividi ma in fondo ci piace. Ma sai che palle vivere in pace? E com'è bello nella Formula 1 vedere la partenza che ti schianta qualcuno.

violenza. E allora sì, facciamo del male. Del resto l'uomo lo si vede dovunque, è il più violento e feroce animale. A chi gli piace la pena di morte, a chi gli piace picchiare la gente, a chi gli piace il regime guidato da gente pazza e malata di mente. Anch'io c'ho voglia di un po' di violenza, ma la violenza

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Grazie, grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.